15 con Alvaro Soler e la sua El Mismo Sol qui su Radio Selene. Abbiamo appena iniziato il nostro pomeriggio. Volevo salutare ovviamente tutta la Puglia, però in particolare gli amici di Bari, perché i baresi si confermano tra i cittadini più generosi e accoglienti d'Italia. Come funziona questa cosa? Allora, innanzitutto sì, i cittadini più generosi e accoglienti d'Italia, ma a caro prezzo per la propria salute mentale. Secondo la ricerca di una nota piattaforma di psicoterapia online, i cittadini baresi faticano a tracciare i propri confini personali, a far valere le proprie esigenze. Allora, con il punteggio di 3,52 su 5, i residenti del capoluogo pugliese sono al terzo posto in questa classifica nazionale del people pleasing. E mo, che cos'è questa parola così difficile? Questa parola, il people pleasing, che significa? È quella tendenza sistematica a dare priorità ai bisogni, alle aspettative e alle emozioni degli altri, mettendo se stessi al secondo posto. Però parliamo di cose un po' pratiche. Allora, per esempio, rispondere subito a un messaggio per non sembrare freddi, ok? Oppure, che ne so, evitare discussioni per non creare tensioni, dire di sì magari a uscire anche se si è esausti. È un po' così. Diciamo che i baresi tendono a mettere gli altri al primo posto anziché gli altri. Io non lo so se avete questa conferma. Io in ogni caso vi dico buon vento!

0: social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del Beach Tour: sabato 1 agosto Zenzero Beach Club San Foca e domenica 2 agosto Lido Circeo Torre Chianca Lecce. Ma vi do anche qualche anticipazione: sabato 8 agosto vi aspettiamo a Maracaibo Beach, Torretta Mare, Taranto. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzione di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: dall'Inghilterra, Mary Heard con One Night in Bangkok, scritta tra l'altro da due degli ABBA, cioè dalle due B, da Björn Ulvaeus e da Benny Anderson, perché le due A erano invece le due donne, Agnetha e Annifrid, così giusto per fare un po' quello che fa finta di saperne. Allora, oggi martedì 28 luglio, qui su Radio Selene si stava parlando di un sacco di cose, ma oggi nel 1951, quindi 75 anni fa, non è proprio tondo tondo, però 75 anni fa, usciva nelle sale Alice nel Paese delle Meraviglie, la trasposizione cinematografica del romanzo del 1865 dello scrittore conosciuto come Lewis Carroll, e c'è Alice che a un certo punto segue questo frettoloso, il bianconiglio, ok, in una tana, cade in questo mondo surreale popolato da strane creature come per esempio lo stregatto, il cappellaio matto, che cos'è che ancora oggi è una critica al mondo degli adulti in cui le regole appaiono assurde e senza un vero senso, ma va? E poi insomma ci sono tante, per esempio sono presenti temi come la confusione della crescita, la crisi dell'identità, insomma, un viaggio un pochino nel caos della logica, è un po' di questo di cui parla tutta questa opera, perché poi alla fine è un'opera che ci siamo portati dal 1865, una cosa molto bella. Una cantante che ci sarebbe molto bene nel mondo di Alice è lei, Olivia Rodrigo, che adesso canta Vampire.
1: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Siamo tornati ancora una volta in Inghilterra in questo pomeriggio qui su Radio Selene, i PhD I Won't Let You Down, bellissima, bella. Ci sono artisti, anche grandi, grandissimi artisti, che nonostante gli anni che passano continuano a sperimentare. Per esempio gli U2, se vi ricordate, 2021, Europei di calcio, il DJ produttore olandese Martin Garrix collabora con Bono e The Edge per We Are The People. Lo hanno rifatto poco fa, ma con tutti gli U2, è uscita una canzone che si chiama Fireflies con Martin Garrix, e nel frattempo sta per uscire un nuovo album degli U2. Non si fermano mai. Questo è il loro primo singolo, si chiama Street of Dreams. Gli U2 su Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Continua il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Seleni. Ancora buon pomeriggio da me. Ciao, sono Mariano. Mettiamo un po' di musica? Andiamo un po' lontano. C'è Benson Boone con la sua Man in Me e poi torniamo in Italia con Zucchero Fornaciari, la sua Soul Mama.

insieme le mani, come dice Zucchero in questa canzone Soul Mama qui su Radio Selenio. Torniamo indietro di 20 anni. I Jamiroquai volevano sfuggire dalle pressioni soffocanti della società moderna e della routine. Come si chiama questa canzone? Runaway. Can you-

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora buon pomeriggio da Radio Selene fino alle 19 insieme a me che sono Mariano. Tra poco parliamo di difetti, ma difetti sgradevoli. Voi ne avete di difetti sgradevoli? Ne parliamo tra poco al 347-7272-274. Adesso subito Tiziano Ferro e Lazza con Perdono e poi

Best day of my life, cioè il miglior giorno della mia vita. American Authors qui su Radio Selene, tanta positività. Però allora, siccome siamo positivi quest'oggi, questo pomeriggio, questo martedì 28 luglio, alzi la mano chi ha degli amici, magari una compagna, un compagno di vita, qualcuno insomma in famiglia che ha dei difetti. Tanti, lo so, ma alzi la mano chi invece ha dei difetti. Già vedo meno mani alzate. No, allora, qual è il discorso? Che ognuno di noi ha dei pregi e poi dei punti deboli, difetti con i quali conviviamo. Ci troviamo però a convivere con questi quando un difetto comincia ad avere delle conseguenze per noi stessi e per le persone che ci circondano. Questo può diventare un grande problema. La cosa importante è saper riconoscere i propri difetti ed è il primo passo risolverli. È quello, bisogna fare quello. Quindi, allora io mi travesto un attimo da Francesca Fagnani di Belve e vi chiedo come farebbe lei. Anzi, allora io ve lo chiedo, poi parto io, facciamo così. Allora, qual è il vostro difetto più sgradevole? Ma proprio quello più brutto. Cioè, non mi venite a dire, però, sai, sono troppo buono. No, troppo buona non ci interessa. Parto io, allora, faccio tipo riunione. Ciao, sono Mariano, il mio difetto più sgradevole è essere permalosissimo. Oh, così sono partito io. 347 72 72 274.

La la la la. Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors qui su Radio Selene. Allora, no, rido perché stanno arrivando i messaggi al 347-7272-274 sul qual è il vostro difetto più sgradevole. Allora, come al solito ci sono i simpatici come Marilena da Ginosa Marina. Nessuno. va bene così. Rosaria da Brindisi, ciao Radio Selene, lo devo ammettere, fino a qualche anno fa non riconoscevo i miei errori e difficilmente chiedevo perdono, come Tiziano Ferro nella canzone di prima. Ho iniziato a lavorare su di me e ho capito di essere molto orgogliosa. Baci, ma baci anche a te. E poi c'è Marcella che dice: la mania del controllo, credo. Penso che nessuno possa fare le cose altrettanto bene quanto le farei io. E purtroppo molte volte è vero. Poi lei si riferisce a tutta una serie di cose, insomma, perché le causa molto stress, ok? È un pochino questo. Bisogna fare i conti con tutte queste cose qua. Insomma, se ne avete altre, 347-7272-274. Qualche giorno fa ci sono stati tre concerti meravigliosi, mi hanno detto, di The Weeknd a San Siro.

You Will Never Know, si chiama così questa canzone di Imani che avete ascoltato qui su Radio Serena. Dobbiamo parlare del mare sempre più caldo in Puglia. Allora, andiamo con calma. È uscito questo report di Greenpeace Italia dal nome Mare Caldo, che conferma l'impatto anomalo termico dovuto alla crisi climatica e al progressivo riscaldamento del Mediterraneo anche nell'area marina protetta di Torre Guaceto. Tra i segnali più evidenti figurano processi di necrosi e sbiancamento dei coralli su delle specie particolarmente vulnerabili come la gorgonia gialla e il corallo madreporico, ok? Inoltre, nei fondali proprio di Torre Guaceto si registra un'alta proliferazione di specie aliene, tra cui l'alga invasiva come la Caulerpa cilindracea, ok? È un po' complicato, insomma, i nomi, però abbiamo capito un po' quello di cui stiamo parlando. Si parla addirittura di picchi di 25 gradi fino a 30-40 metri di profondità, quindi ecco, stiamo vivendo un periodo particolare da questo punto di vista anche nei nostri fondali marini. Adesso c'è Billie Eilish con la sua Birds of a Feather.

Questa è la versione del 1997 di Diana King di un grandissimo classico, I Say a Little Prayer, qui su Radio Selene. Ricordiamo l'originale meravigliosa, scritta da Burt Bacharach, portata al successo, cantata da Dionne Warwick, anche da Rita Franklin. Una profonda devozione, diciamo, nel testo di questa canzone, di una donna che pensa continuamente al proprio amato durante i gesti della vita quotidiana, anche se il testo racchiude anche un contesto drammatico, mettiamola così, legato alla guerra. Se dobbiamo tornare nei giorni nostri, quindi nel 2026, c'è questa notizia di Katy Perry che ha detto al presidente Donald Trump: non usare la mia musica per celebrare la guerra, perché sono stati rilasciati, insomma, dei video di attacchi missilistici con in sottofondo la sua hit, forse quella più famosa, Firework. Ecco, lasciamo la musica per altre cose. A proposito di Katy Perry, questa è la sua novità, nel nostro spazio novità qui su Radio Selene, si chiama Watch It Burn.

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Wagliò.
1: Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
2: Eccoci qua, non dal paese ma dalla città di Bari, in diretta dagli studi di Radio Selene. Buongiorno a tutti coloro che sono già pronti a vivere, perché si sono svegliati presto, questa seconda, anzi terza parte della mattinata. Dico terza perché il primo buongiorno l'ha dato Maria Rita, il secondo Ilia, che mi ha poi lanciato la palla e la linea, e ora eccoci qui in quello che dovrebbe essere l'orario del caffè, dello spuntino, ma che è la pausa ghiacciolo a questo punto. Io non lo so come vi sentite voi, io di un appiccicaticcio, di un fastidioso, ma dobbiamo farci segno della croce perché questi giorni saranno così. Sarà un'estate che affronteremo, che ci mette a dura prova, ma ce la facciamo tutti insieme e con la musica. Buongiorno a Silvio Tempesta negli studi di Corato, anche lui pronto a gestire questa seconda, anzi terza parte della mattinata. E allora siamo pronti per partire? Si parte!

0: Malika Ayan. Buongiorno a tutti coloro che sono con noi.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buongiorno amici e buon martedì a tutti coloro che sono con noi, a coloro che sono a casa e che programmano un po' anche il pranzo. È di questo che voglio parlare tra poco. Tempi di cottura, pesare la pasta, è una cosa che fate o che non fate? Prima però la musica, Drive Safe.

ed ero contentissimo ancora. Anche se non si direbbe, comunque dal 2006 questo brano è uno di quelli che cantiamo, di Tiziano Ferro, che è stato anche a Bari quest'estate. Buongiorno amici, come va? Allora, 11:14 in diretta dagli studi di Bari. Qualcuno magari sta pensando a cosa cucinare, spero che non stiate già cucinando, perché con questo caldo è difficile mettersi ai fornelli. Comunque il pranzo ad una certa arriverà, è l'ora del pranzo arriverà, e quindi magari state già pensando a cosa preparare. Io vi voglio chiedere, ma voi appartenete al team di coloro che misurano bene bene il tempo di cottura in base a quello che c'è scritto sullo scatolo, oppure andate così ad istinto, per dirla male, ad occhio, che poi significa così, guardando effettivamente quello che c'è nella pentola o assaggiando di tanto in tanto? Siete tra coloro che pesano la pasta o che vanno così a sentimento? Ecco, questo è il mio sondaggio del giorno, perché mi ha colpito una notizia che ho letto, che parte da Barilla, avete presente, no? Un formato di pasta, una marca molto conosciuta in Italia, che in collaborazione con Spotify ha creato una playlist timer, cioè delle raccolte musicali che durano tanto quanto il tempo di cottura dei singoli formati di pasta. Che significa? Voi fate gli spaghetti? Quando l'acqua sta bollendo, voi mettete play alla playlist adatta agli spaghetti, buttate gli spaghetti in acqua, e quando la musica terminerà significa che gli spaghetti sono pronti, quindi non dovete stare lì ad assaggiare, a controllare il tempo. È un'idea originale che mi ha colpito moltissimo. Tra poco entriamo nel dettaglio, perché ovviamente questa playlist è l'unione di più brani, perché i tempi di cottura variano dai 9 agli 11 minuti circa, e si adattano ai principali formati di pasta, quelli più amati dagli italiani. Chissà quali sono, iniziate a pensarci, perché naturalmente vi coinvolgerò tra poco. Prima la musica di Irama con Cabana.

Nel nostro martedì mattina, e allora buongiorno a tutti coloro che sono con noi. Allora parliamo di questo progetto creato da Barilla, che ha praticamente fatto delle playlist adatte al tempo di cottura della pasta per tutti coloro che odiano cercare i minuti su quello scatolo, che poi sono introvabili. Non so se siete d'accordo con me, io non capisco perché non scrivano in grande al centro dello scatolo quanto debba cuocere quel formato di pasta, 10, 11 minuti, 9 minuti, ma perché lo mettono in piccolo all'angolo chissà dove? È una sorta di caccia al tesoro, per cui alla fine perdiamo, rimaniamo intrappolati nella lettura di tutte quelle nozioni, il grano, come è composta la pasta, da quale provenienza, ma non troviamo i minuti. Quindi, per sorvolare questo problema, Barilla ha creato delle playlist che sono tra l'altro molto simpatiche. Per esempio, quella dedicata agli spaghetti è un mixtape di genere hip hop e dura 9 minuti. Significa che quando l'acqua bolle, si buttano gli spaghetti nell'acqua, si mette questo mixtape di spaghetti e quando la musica termina significa che è il momento preciso esatto per scolare gli spaghetti al dente, perfetti. Oppure c'è il boom bap fusilli, un altro mix di genere hip hop che dura 11 minuti. E poi c'è un mixtape dedicato alle linguine e ce n'è uno anche dedicato alle penne rigate. Insomma, è un'idea originale, se vogliamo, per non rimanere intrappolati in questa ricerca dei minuti di cottura della pasta. Ma io voglio chiedere a voi, amici cari in ascolto, siete tipi che guardano l'orario, che cronometrano il tempo di cottura e pesate bene bene la pasta, o la gettate lì a sentimento in base a quanta fame avete? Fatemelo sapere al 347 7272 274, anche con una nota vocale.

nostro martedì di musica. Buongiorno a tutti coloro che sono con noi. Allora, si parlava di cucina e delle abitudini che abbiamo quando siamo in cucina, perché ci sono due team, possiamo dire, ben distinti: coloro che pesano tutto, coloro che controllano bene il tempo di cottura, possiamo definirli gli stacanovisti della cucina, e poi ci sono coloro che vanno un po' a braccio, ecco, la pasta sì, vediamo, mettiamone un po', tempo di cottura sì, ma assaggiamo, vediamo un po' come va, ecco. E questo si evince subito anche dai vostri messaggi, dove abbiamo Pierpaolo che risponde alla domanda che vi ho fatto: voi in che team vi riconoscete, di quale team siete? Ecco, lui dice: sì, bisogna sempre controllare peso e tempo, almeno per noi hobbisti che non lo facciamo in continuazione o di mestiere. E poi abbiamo Marcella che dice: ma no, assolutamente, io vado distinto, non mi piace pesare, tranne se si tratta di ricette particolari o dolci. In genere mi piace personalizzare la ricetta e magari modificarla un po' anche a seconda di quello che ho in casa. Ecco, quindi abbiamo due fazioni nettamente distinte. Continuo a chiedervelo, amici, voi chi siete? Quelli che pesano, misurano tutto, controllano il tempo di cottura di ogni cosa, o quelli che vanno abbraccio estinto? 347 72 72 274, questo è il nostro numero WhatsApp. Accettiamo anche note vocali.

2008 in questo nostro appuntamento e buon martedì 28 di luglio e il mese di luglio è già quasi volato via, ragazzi, voglio solo ricordare questo per chi sta aspettando le ferie, per chi si sta godendo l'estate ma aspetta, che ne so, il giorno del proprio matrimonio. Vola, vola quest'estate. E a proposito di musica che arriva, di novità che volano, ecco i Rolling Stones con

0: Questa è Radio Selene.
1: Eccoci qua nel nostro martedì di musica, un saluto a chi sta lavorando, un saluto a chi si gode una settimana di ferie, perché a turno tutti quanti finalmente guadagnerete quel meritato riposo. Per tutti voi la musica di Radio Selene.

Gaia con Bossa Nostra in questo nostro martedì, per chiudere l'argomento che riguarda la pesatura, i grammi e il timer. Le nostre nonne non pesavano nulla, io non so come facessero davvero, avevano una dote, un dono probabilmente, per cui anche le cose più difficili, non parliamo della pasta che ad occhio tu capisci mezzo pacco quant'è, però le crostate, le polpette, tutto fatto rigorosamente con le loro mani e con i loro occhi, quindi brave loro. Ed ora andiamo a fare un salto nel 2012, questa è la versione di

0: Insieme a te non ci sto più, Franco Battiato, dal 2002 con questo brano che abbiamo ascoltato piacevolmente su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: In questo nostro appuntamento concludiamo oggi la fiction, ormai è una fiction, del matrimonio di Donnarumma. Vi racconto quello che è accaduto dopo che hanno lasciato la chiesa. E i protagonisti sono i passanti, quelli che si trovavano da quelle parti. Prima la musica.

Nel Lavanoni, nel nostro appuntamento di questo martedì, ancora buongiorno, siamo in diretta ovunque voi siate, vi auguro una buona estate perché le temperature senz'altro ci permettono di dire che è estate, questo senza dubbio. D'estate accadono tante cose, i matrimoni di quest'anno devono essere particolarmente difficili. Io sono sempre una di quelle che sostengono che l'outfit dovrebbe essere adeguato alle temperature, cioè io devo dirvi la verità, io soffro a vedere gli uomini in giacca e cravatta con la camicia a maniche lunghe, con la giacca, cioè, la trovo davvero una tortura. Credo che nel 2026 dovremmo mettere appunto un outfit maschile che sia perlomeno leggero. Io vi stimo uomini, perché noi ce la caviamo con un vestito svolazzante e via, ma voi ragazzi è veramente una fatica. Comunque parliamo del matrimonio di Donnarumma, che è stato il matrimonio dell'anno qui in Puglia senza ombra di dubbio, lo abbiamo raccontato nei dettagli, non vi abbiamo raccontato quello che è accaduto dopo il fatidico sì pronunciato nella cattedrale di San Giorgio Martire. Che cosa è accaduto? Che i tanti passanti curiosi che si trovavano lì a guardare le nozze, ad aspettare soprattutto che Gigio Donnarumma e Alessia Elefante venissero fuori dalla chiesa, quando poi se ne sono andati via gli sposi, si sono praticamente avventati sulle rose messe lì a ricoprire tutta la facciata, cioè hanno fatto razzia di fiori per conservarli. Cioè, è una cosa incredibile. Questo mi fa pensare a quello che abbiamo fatto in spiaggia durante il beach tour questa domenica. Ho proprio chiesto a chi si trovava lì se potessero avere un oggetto di un film, di una serie televisiva, di un cantante, che cosa avrebbero voluto avere. C'è chi mi ha detto, vi dico, la frusta di Elodie. No, vabbè, una cosa incredibile. Poi vi invito ad andare a vedere le nostre pagine social perché ne uscirà fuori un reel sicuramente molto, molto carino. Chi il vestito di Julia Roberts in Pretty Woman. Ecco, gli amici pugliesi che si trovavano lì di fronte alle nozze hanno voluto conservare per sempre un fiore del matrimonio di Donnarumma. Seccherà? Sì. Lo custodiranno per sempre? Probabilmente sì. Detto ciò, tra poco cambiamo argomento e parliamo di chi in ferie quest'estate non ci andrà, di una preside di una scuola.

La Samurai J nel nostro appuntamento, parliamo di ferie per l'appunto. Si sente molto spesso qualcuno scherzare sul fatto che bisognava fare l'insegnante. Perché? Perché l'insegnante riposa nei giorni di festa comandati, Natale, i ponti e le vacanze estive. Io scherzo molto anche perché ho un'amica che fa l'insegnante e che quindi ha delle ferie, diciamo, comode, diciamo così. Ma non è così per tutti. Ha fatto notizia la storia che parte da Brindisi di una preside, si chiama Rosetta Carlino, che è a scuola e resterà a scuola tutti i giorni anche ad agosto. Andrà in ferie solo ad ottobre, questo per permettere agli altri insegnanti di riposare, ma soprattutto perché sta già organizzando l'anno prossimo, quindi l'anno scolastico nel migliore dei modi, e non vuole lasciare la nave come un capitano, insomma, perché poi quando ottobre

sì, nel nostro martedì di musica. E ancora buongiorno da Rebecca a tutti coloro che si sono appena collegati qui su Radio Selene. Allora, voglio parlarvi di un festival che si svolge a Ceglie Messapica, il Festival dei Giochi, e già si presenta così e abbiamo voglia di giocare, perché poi è rivolto a tutti, tutte le generazioni, piccoli e grandi, ed è bello riscoprire quanto è divertente giocare. Ecco, un festival in programma dal 30 luglio al 2 agosto, saranno 4 giorni in cui il paese si trasformerà in un regno senza tempo, dove le strade diventano un'avventura fatta di gioco, socialità, condivisione, crescita collettiva. L'obiettivo è ricordare a tutti che non esistono dei confini insuperabili quando si gioca, e si impara a guardare oltre con leggerezza. La cosa interessante è che i giochi fatti nei vicoli del paese sono, ecco, particolari. Vi dico un nome: il biliardone umano, oppure una gara di tradizione che si chiama il mozzicafave, e poi c'è il palio della cuccagna, la staffetta più pazza. Insomma, siete tutti invitati. Tra l'altro, come ogni edizione, la partecipazione a tutte le attività e i giochi sono liberi e gratuiti. Questa è una cosa che fa sempre piacere, così come fa piacere ascoltare la nostra musica. Rita Ora, All Natural. No.

nel nostro appuntamento. E ancora buongiorno agli amici che sono con noi a Chiama la Disco Music. Dico, beh, restate in ascolto, perché quella che stiamo per vivere insieme è una celebrazione euforica della libertà d'espressione, grazie alla musica e all'unione di tre artisti di tre generazioni diverse: Disco Bambino, Nile Rodgers e Sophie Ellis Bextor.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora musica per le nostre orecchie, ancora buongiorno a tutti coloro che sono arrivati su Radio Selene in questo momento. Tra poco ascolteremo Giulia e Biagio Antonacci, un po' prima Shakira con Me Gusta, ma ripartiamo da Coez con Ti manca l'aria.

0: vita mia.
1: L'ultima canzone, ma non l'ultima del nostro appuntamento, è solo l'ultima di Giuli e Biagio Antonacci che abbiamo ascoltato insieme adesso qui su Radio Selene. Ed ora facciamo un bellissimo viaggio nel 1977, sembrano passati degli anni ma è ancora estremamente attuale. Figli delle stelle, Alan Sorrenti.

registrato tra l'Italia e la California. Però un messaggio ancora più importante, cioè che tutti noi esseri umani apparteniamo all'universo, siamo figli delle stelle. E lui era Alan Sorrenti qui su Radio Selenium. Buongiorno, sono le 13:02.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo martedì mattina, amici. Grazie a tutti per esserci stati e per aver scelto Radio Selene anche oggi. Continuate a farlo, perché la musica va avanti con il vivi e rivivi, un viaggio avanti e indietro nel tempo e con la musica. E poi questo pomeriggio vengono a farvi visita gli speaker di Radio Selene, e quindi Gaia, poi Mariano, poi Paola, con tante curiosità del nostro territorio e non solo. Do la linea alla redazione giornalistica per tutte le notizie dall'Italia e dal mondo. Ringrazio Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica e vi do appuntamento a domani. Ciao!
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: dimenticare.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 29 luglio 2026 è il giorno numero 210 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:01 e tramonta alle 20:32. Le sante del giorno sono Santa Marta di Betania e Sante Lucilla, Flora e Beatrice. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 luglio del 1836 a Parigi viene inaugurato l'Arco di Trionfo, porta d'accesso sui famosi Champs-Élysées da Place de Gaulle. È il principale simbolo della grandeur francese, oltre che uno dei monumenti più noti di Parigi. Nel 1900 avviene il primo regicidio d'Italia. L'anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza con due colpi di rivoltella alla gola e al cuore Umberto I di Savoia, re d'Italia. Ed è il 29 luglio del 1954 quando la Terra di Mezzo, l'ambientazione all'interno della quale si sviluppa Il Signore degli Anelli, opera nata dalla fantasiosa penna di J.R.R. Tolkien, si spalanca per la prima volta agli occhi dei lettori. Nel 1958 il Congresso degli Stati Uniti crea la NASA. Nel 1976 il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, nomina come Ministra del Lavoro Tina Anselmi, insegnante ed ex sindacalista. È la prima donna a diventare Ministra nella storia d'Italia. Nel 1981 Lady Diana Spencer sposa Carlo, allora Principe del Galles. Nel 1994 esce nelle sale statunitensi The Mask, da zero a mito. Diretto da Chuck Russell e ispirato all'omonimo fumetto della Dark Horse, consacra l'attore comico Jim Carrey e segna l'esordio di Cameron Diaz. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 luglio del 1948 si apre a Londra la 14ª Olimpiade. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 luglio del 1974 Rino Gaetano lancia il suo primo album, Ingresso Libero. Nel 1979 Lucio Dalla e Francesco De Gregori rilasciano Banana Republic. Nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Nasceva il 29 luglio del 1883 Benito Mussolini. I libri di storia lo ricordano come duce e personaggio storico tra i più influenti della prima metà del Novecento. Fondatore del fascismo, fu presidente del Consiglio del Regno d'Italia dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943. Compie oggi 61 anni Andrea Zorzi, ex pallavolista e commentatore televisivo italiano. E auguri a Fernando Alonso, il pilota automobilistico spagnolo attivo in Formula 1 con l'Aston Martin, spegne 45 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 luglio 1890 del pittore olandese Van Gogh, inarrivabile esempio di genio artistico folle e incompreso. Nel 2016 ci lasciava invece Marta Marzotto, popolare personaggio della moda made in Italy e delle cronache mondiali. E il proverbio del giorno è: un anno tempesta, un altro festa.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese, attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, se le preoccupazioni per il futuro vi impediscono di dormire la notte e vi fanno sentire demotivati, provate a scomporre i grandi problemi in piccoli obiettivi quotidiani, affrontando una sola cosa alla volta. Toro, nell'aria fluttua una strana magia, capaci di riportare in primo piano sogni, desideri e progetti che avevate temporaneamente accantonato. Per i single o per chi è in cerca di novità, la giornata promette un incontro stimolante. Gemelli, ricordate che nessuna difficoltà è insormontabile. Basterà concedersi il giusto tempo per riflettere e trovare la strada adatta. La serata si preannuncia vibrante e ricca di stimoli, allontanando definitivamente ogni rischio di noia. Cancro. Coloro che hanno investito così tante energie nel lavoro o nello studio da dimenticarsi perfino di loro stessi dovranno invertire le priorità e rimettersi al centro della propria vita, regalandosi la cura e l'attenzione che meritano. Leone, l'invito delle stelle per oggi è di mantenervi attivi, ma senza eccedere, ricordando che l'esagerazione può diventare controproducente. In queste ore la mente tenderà a farsi nostalgica. Cercate di stare nel presente. Vergine, se la routine quotidiana vi sembra diventata una gabbia stretta e sentite svanire la spensieratezza di un tempo, concedetevi il lusso di una piccola novità o di un momento di svago assoluto per ritrovare la meraviglia nelle piccole cose. Bilancia, in ogni scelta cercate di ascoltare il vostro cuore, poiché solo voi sapete

0: Davvero cosa sia meglio per il vostro benessere? Attenzione allo stress accumulato che ultimamente vi sta demotivando e disturba anche il vostro riposo. Scorpione, sfruttate queste 24 ore per fare chiarezza dentro di voi e comprendere cosa desiderate realmente. Per oggi lasciate andare ogni preoccupazione e prendetevi un po' di tempo per voi. Sagittario, per il momento accantonate le questioni lavorative e concentratevi su di voi, dato che vi siete trascurati troppo. Affrontate le cose un passo alla volta, senza battervi se la realtà non coincide perfettamente con le vostre aspettative. Capricorno, la concentrazione sarà ridotta ai minimi termini oggi, creando qualche difficoltà soprattutto a chi deve studiare o lavorare con la mente. Valutate l'opportunità di ridimensionare la vostra agenda e riposarvi di più. Acquario, se in questo momento sentite che la stanchezza sta prendendo il sopravvento sulle vostre giornate, ricordatevi che rallentare non significa arrendersi, ma semplicemente permettere al vostro corpo e alla vostra mente di rigenerarsi. Pesci, cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine e i vostri sogni più autentici. In serata il clima di coppia potrebbe farsi teso a causa di vedute divergenti o piccole discussioni su come organizzare i prossimi fine settimana. Oggi vi saluto con le parole di Lao Tse. Un albero il cui tronco si può a malapena abbracciare nasce da un minuscolo germoglio. Una torre alta 9 piani incomincia con un mucchietto di terra e un lungo viaggio di 1000 miglia si comincia sempre col muovere un piede. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Nuovo giorno, nuova puntata, nuovo buongiorno, nuovi mattinieri, nuovi, un po' consumati, diciamoci la verità, poi se anche voi come noi avete vissuto tutta la stagione con gli alzatacce, siamo lì lì agli sgoccioli che non ce la facciamo più, non so quanto manca le vostre ferie, se avete già dato, se dovete ancora dare, se non darete per niente, però insomma tutta la nostra solidarietà arriva come sempre, ogni mattina a quest'ora. C'è Silvio Tempesta che si occuperà della parte tecnica, che giorno? Dove siamo? Allora, noi siamo a Corato, il nostro studio è qui perché poi dalle 9 cominciamo a spalpagliarci perché c'è Ilia da Brindisi e poi Rebecca da Bari e poi si torna a Corato, insomma c'è un bel movimento durante tutta la giornata, quindi noi siamo a Corato in corso Garibaldi 39 ed è mercoledì ed è il 29 luglio del 2026. Buongiorno.

0: Gaga insieme Gianna Nannini e Marrakesh, questa versione di America, America Inc. diventa così nel 2026. Per noi ora le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele intanto il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo-schiavo del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'adesione dell'Italia a Safe agita la maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo nato per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine e a tassi agevolati da spendere, per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, ha così spiegato Tajani, che la decisione deve essere presa dal Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa, in Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E ora il calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Selene.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Ti ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
9: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
12: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
13: Radio Selene.
0: Chiedevo poco fa quanto manca le vostre ferie. Beh, ci siamo quasi per molti. Dai, così approfitto anche per salutarvi tra poco. Firmate i vostri WhatsApp e mandateli a noi di Radio Selene al 347 72 72 274. Subito Kelly Bush e poi Maroon 5.

sarà bellissima, farà molto male in realtà, no, farà molto male si può anche intendere, farà molto male in realtà vuol dire proprio sarà bellissima, sarà faticosa, però sarà esageratamente bella, speriamo che lo sia per i nostri mattinieri che mi scrivono a proposito di estate se hanno già dato in fatto di ferie. Allora, buongiorno ad Alessandro che va in vacanza dal 17 agosto, quindi subito dopo Ferragosto, e si va in Spagna, mi scrive, perché io poi curiosa chiedo, vai da qualche parte? E mi ha scritto si va in Spagna. Poi ciao Radio Selene, sono Monica di Andria, ferie dal 24 agosto, pure io, e quindi andiamo in ferie insieme. Ho già fatto le ferie a giugno, mi scrive Enrica da Francavilla Fontana, ora aspetto con ansia la settimana di Ferragosto perché per motivi di lavoro la sua azienda chiude, quindi le tocca e deve fare questo sacrificio anche questa settimana di Ferragosto, che poi le ferie non bastano mai, sono sempre troppo poche, durano sempre troppo poco. Intanto buongiorno e ben svegliati ai nostri mattinieri, quelli che hanno scelto Radio Selene. Noi vi facciamo ascoltare Tommaso

ragazzi, non siamo in diretta. Questo che vuol dire? Che esattamente noi, come voglio, ci siamo alzati presto anche questa mattina. Allora, leggo di tifosi foggiani felici e contenti stamattina, perché il calcio Foggia 1920 torna ufficialmente tra i professionisti. Allora, ieri si è riunito il Consiglio Federale della FIGC e tra i punti all'ordine del giorno l'integrazione proprio dell'organico del campionato di Serie C e le date dell'attività agonistica ufficiale della stagione sportiva 2026-2027 per i campionati nazionali. Quindi non soltanto l'annuncio del nuovo CT della nazionale Roberto Mancini e del nuovo direttore tecnico Ranieri, nomi che erano molto attesi, ma da Roma è arrivata proprio l'ufficialità. Il Foggia è stato riammesso in Serie C, per quanto la notizia in realtà fosse nell'aria dopo la rinuncia a presentare la domanda di riammissione da parte della Cibra, che aveva la precedenza sul posto lasciato vacante dalla Ternana. Giusto per fare un piccolo riepilogo, il popolo rossonero è quindi rimasto in attesa, devo dire trepidante, però ieri appunto l'ufficialità, quindi sicuramente tutti contenti.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: amore, è Elisa su Radio Selena ed ora arriva l'aggiornamento meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi mercoledì 29 luglio 2026, tempo stabile da solato ovunque grazie all'alta pressione africana, venti deboli con mari da mossi a poco mossi, temperature massime comprese fra 30 e 35 gradi, valori notturni sopra i 20 gradi.
1: Stai ascoltando Radio Selena.
2: C'è qualcosa che mi blocca, che non mi fa mai dire una cosa molto semplice, forse un po' banale. Sarebbe bello essere più liberi, come bambini con i palloncini. E disse a bassa voce,

Mazzotti, guardavo un video di Damiano David che ha trascorso un po' delle sue vacanze qui in Puglia. In realtà non è la prima volta che Damiano David, frontman dei Maneskin, così arriva in Puglia. Evidentemente la nostra regione gli piace molto, e con la sua futura sposa, naturalmente con molti amici. Ma la cosa bella di questo video è che tu da Damiano David ti aspetti delle performance anche quando si trova in situazioni del genere, in un ristorante a mangiare cucina tipica pugliese. No, è una cosa tutta neomelodica, canta insieme agli amici, insomma è sicuramente tutta da vedere, quindi non è passato inosservato, anche perché in quelle situazioni poi ci sono anche gli altri clienti dei locali che cominciano a filmare, quindi quei video diventano virali. Però simpatico, devo dire, molto simpatico. Lui invece torna in Puglia l'anno prossimo, sto parlando di Achille Lauro, l'11 luglio allo Stadio San Nicola di Bari, la città degli angeli.

0: Radio Selene.
1: Ancora per questa settimana Radio Selene vi dà il buongiorno alle 7:05. Dal lunedì prossimo sposteremo l'orologio di un'ora avanti, quindi cominceremo con un'ora di ritardo, però oggi è ancora mercoledì e continuiamo con la nostra musica. Miles Smith, Nia Horan, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme qui su Radio Selena. Buongiorno, pochi minuti alle 8 del mattino, sempre in diretta. Buon mercoledì, giusto per fare un po' il punto della situazione anche a chi si è appena svegliato e vuole capire dove si trova.

0: aprendo puertas. Gloria Estefan su Radio Selena e le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selena notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi aerei hanno preso di mira numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti ai gruppi ritenuti filo-iraniani nell'Iraq orientale. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz, lo rivela il Wall Street Journal.
2: E il presidente americano Donald Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky alla Casa Bianca. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, aggiungendo che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto il Senato americano ha votato a favore dell'avanzamento del disegno di legge per imporre ulteriori sanzioni alla Russia, le prime con l'approvazione del presidente Trump.
3: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
2: Il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
3: Tornano i giorni roventi per la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda.
2: Calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia chiamata a risollevare la nazionale sarà presentata oggi alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato un responsabile delle giovanili azzurre.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Radio Selene.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
11: Nuovi infissi, nuova vita.
12: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
11: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
12: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
11: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
12: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.

Let It Go, Passenger, era il 2013 l'anno di questa canzone. Buongiorno a Mimmo che mi scrive un abbraccio forte forte, buona giornata, grazie, ma che bello, quanto affetto nei nostri confronti. Argomento che trattiamo questa mattina, le bugie, quelle dette a fin di bene. Ma quanto mi fa arrabbiare questa espressione, una bugia detta a fin di bene a volte protegge i sentimenti o la vita di una persona, ma non è che cancella il valore della verità. Spesso questo tema diciamo che genera grandi dibattiti anche sui social. Molto spesso si discute, no, di questo, se sia meglio una menzogna rassicurante oppure una cruda realtà. Forse vi siete trovati anche voi al bivio una volta, almeno nella vostra vita, tant'è che si dice

fin di bene, che poi il bene di chi? Sicuramente non della persona che state dicendo quella bugia, anche se piccola. 347 7272274, un WhatsApp, una nota vocale, ne parliamo questa mattina su Radio Selene.

bugie è una cattiva abitudine. Poi ci siamo soffermati questa mattina sulle bugie dette a fin di bene, che valgono più di 100 verità, è un detto. Voi siete d'accordo? Non sono d'accordo, mi scrivono da Molfetta, perché la verità è sempre la prima, la verità, e prima o poi le bugie si scoprono. Stessa opinione più o meno arriva da questa nostra ascoltatrice che scrive dalla provincia di Brindisi. Buongiorno, meglio una brutta verità, tanto le bugie hanno le gambe corte. Ancora, è una domanda da $1,000,000. Io sono fermamente contraria alle bugie, ma è pur vero che esistono verità che non andrebbero mai dette. Quindi sono più confusa di prima. E allora aiutatemi, buona giornata a voi che mi state scrivendo, buona giornata a chi esprime un'opinione sull'argomento, come Patrizia da Noicattaro, che scrive: no, non sono completamente d'accordo, una bugia è pur sempre una bugia. Cosa ne pensate? Riesco a leggerne un altro. Valentina da Monopoli: sarebbe bello, le bugie hanno fascino per me, sono complesse, la nuda verità può essere molto noiosa. Dai, vedi, un altro punto di vista. 3 4 7 7 2 7 2

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

dibattito questa mattina sulle bugie dette a fin di bene che valgono più di 100 verità. Siete d'accordo con questo detto? Dalla provincia di Lecce mi scrivono: a fin di bene di chi? È un po' ambigua la bugia a fin di bene. Io sono per la verità sempre e a qualsiasi costo. Ancora un altro WhatsApp che dice: no, nessuna bugia. Le bugie bianche servono a procrastinare e creano una volta scoperte sfiducia. Solo e sempre la verità. Indorare la pillola se necessario. Francesco da Carovigno, Claudia da Corato: può essere, ma le bugie, o peggio menzogne, non mi sono mai piaciute. Ancora Mimma da Bisceglie: ma sì, a volte è utile nell'immediato usare la bugia a fin di bene, ma non dare o rimandare un grande dolore, per preparare la persona, soprattutto se debole, fragile, anziano, un bambino, a una verità magari tragica. Ma è sempre un rischio, alla lunga è facile fare peggio, la verità va detta prima possibile. E poi Rosa da Margherita di Savoia: no, la bugia è una cosa e la verità è un'altra, non sono equiparabili, tutte le azioni hanno un loro peso in sé, a prescindere dal contesto. Quindi della serie, in teoria no, in pratica molti di

Mezza su Radio Selene. Allora, noi abbiamo quasi terminato, perché il nostro spazio termina prima delle 9, perché poi tocca a Dilia d'Arpa farvi compagnia. Grazie per tutti i WhatsApp che avete mandato questa mattina a proposito dell'argomento. Sulle bugie c'è sempre tanto da dire, lo so, ci torniamo magari anche su questo tema. Intanto voglio mandare un saluto davvero affettuosissimo a Lorenzo. Lorenzo è di Bisceglie, è un nostro ascoltatore già da tempo, è una persona che mentre lavora dal mattino presto fino al primo pomeriggio ci ascolta. Grazie, tra l'altro approfitta per salutare anche il nostro programmatore musicale Onofrio Ambrosino. Grazie per tutti i complimenti che ci fai, troppo buono, buon lavoro a te, chi magari lavora anche con te. Noi continuiamo con Nate e la sua Forte. Cerchiamo

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Yeah, let's do it again.
1: Radio Selene.
2: E poi Annalisa, le prossime due canzoni che ascolterete qui su Radio Selene. Io vi saluto, vi ringrazio per esservi anche questa mattina svegliati con noi. Mi ringrazio Silvio Tempesta perché si è occupato della parte tecnica. Si torna domani 7-5.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Subito dopo la Maria Rita Minoia, che anche questa mattina vi ha dato il buongiorno, vi ha dato la sveglia, vi ha dato la carica giusta anche per affrontare questo nostro mercoledì 29 di luglio. Buongiorno, ben trovati, ben svegliati, l'augurio di una bellissima giornata anche quest'oggi, accompagnati però da noi. Questa è Radio Selene, io sono Ilia D'Arpa, bonjour à tout le monde. Anche per oggi saremo insieme fino alle 11, anche oggi avremo un sacco di cose da raccontarci. Voi cosa dovete fare? Mettervi comodi ovunque voi siate, godervi queste due ore insieme a me. Non sono da sola, dall'altra parte come al solito c'è il nostro Silvio Tempesta. Ciao Silvio, buongiorno anche a te. E allora, pronti per iniziare? Sì, vi porto, vediamo un po', nel 1992 e iniziamo subito con un momento karaoke. Lo facciamo con gli 883.

883, classicone, canzone indimenticabile. Hanno ucciso l'uomo ragno qui su Radio Selene. E buongiorno a tutti, sono le 9.

0: bravissima Anitta ed Emi Schilla, la testa gira qui su Radio Selene. Adesso invece è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le basi nel paese. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto ieri dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz.
2: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato la prima ministra giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
3: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultra ventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e 2 gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
2: È scattato ieri il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
3: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva, e quanto hanno deciso e comunicato ieri i rappresentanti sindacali di FIM, FIUM, WILM al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
2: Calcio: l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Il 25 settembre Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
7: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Acquista 2 protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
11: Nuovi infissi, nuova vita.
12: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
11: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
12: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
11: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
12: Seguilo sui social.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 9. Allora, eccoci qui. Tra poco inizieremo la nostra bella chiacchierata. Oggi parleremo di genitori, di figli, di eredità. Quindi un argomento decisamente interessante che ha diviso.

questa mattina qui per coccolarvi un po'. Radio Selene insieme a noi e iniziamo subito la nostra bella chiacchierata, no? Ieri mi è capitato di leggere un articolo che voglio così condividere con voi, no? C'è questa praticamente donna britannica di 65 anni che ha lavorato una vita e appena è andata in pensione ha preso una decisione che ha sorpreso un po' tutti, secondo me soprattutto i suoi figli. Allora lei ha preso i suoi figli, ha detto: oh, ho lavorato e quindi tutti i risparmi non saranno tutti i miei risparmi non saranno la vostra eredità, i miei soldi non sono il vostro salvadanaio, e quindi ha deciso di spenderli per realizzare il sogno di una vita, ovvero un viaggio di 3 settimane in Antartide, costato qualcosa come oltre 20.000 euro. Lei in realtà sostiene una cosa molto semplice, no? Ha pensato proprio questo: ma scusate, cioè io ho lavorato una vita e quei soldi voglio godermeli io. C'è l'eredità più importante che posso lasciarvi, non è il conto in banca, ma l'esempio, i valori, i ricordi. E così si è presa tutti i suoi soldini e si è fatto questo viaggio, se l'è sparato. Ora, noi genitori pugliesi sappiamo perfettamente, insomma, che siamo un po' come delle formichine, no? Mettiamo i soldini da parte per lasciarli poi un giorno ai nostri figli, per aiutarli, per realizzare i loro sogni, il loro futuro. Però voglio sapere voi cosa ne pensate, no? Secondo voi i genitori hanno il dovere di lasciare un'eredità ai figli oppure hanno il diritto di godersi fino all'ultimo euro guadagnato? Ditemi cosa ne pensate al 347 7272 274.

Stiamo parlando di eredità e sappiamo perfettamente, insomma, i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori. Magari non mangiavano loro per mettere quei soldini da parte perché poi dovevano lasciarli ai propri figli. Oggi è un po' più difficile, no? Perché, insomma, voglio dire, tira a campà, si arriva a fine mese che magari ti ritrovi tu senza soldi, è vero o no?

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Porta il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene.

Irene Cara con il suo Flash Dance What a Feeling. Stiamo parlando di eredità in questo caso. È giusto lasciare i soldi ai figli oppure uno deve goderseli perché ha lavorato una vita intera? Quindi fatevi, costruitevi il vostro futuro. Oh, vediamo un po' che cosa ne pensate voi. C'è Maria che mi scrive da Bari e che dice: sono d'accordo con quella signora. I soldi servono anche per vivere, non solo per essere messi da parte, così come anche Lucia da Mesagna che dice: l'eredità non è un obbligo, i figli devono costruirsi il loro futuro. Mentre Michele da Andrea dice: i miei genitori hanno fatto sacrifici per noi e io voglio fare lo stesso con i miei figli. Lia da Bisceglie: io credo che i genitori hanno il dovere di pensare soprattutto alla loro vecchiaia, tenendo, qualora fosse possibile, qualcosa da parte e poi godersi un po' di serenità. E se avanza qualcosa, darla anche ai figli. Quindi noto effettivamente, insomma, che non tutti sono d'accordo, no, con il fatto che comunque i soldi devono essere messi da parte, da dare poi ai figli. Altri messaggi? Sì, ne avete ancora al 347 72 72 274. Intanto però con noi c'è Saif.

aspettando il 17 di agosto, quando Giova Giovanotti sarà a Barletta per il suo Giova Summer Party 2026, tra l'altro insomma uno degli appuntamenti più attesi dell'estate per quanto riguarda il nostro territorio. E adesso su Radio Selene c'è una bella novità ed è quella di Mari Frois.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: E allora buongiorno ancora una volta, buongiorno a voi che siete in auto in questo momento e state viaggiando. Lo state facendo per piacere, per dovere? Dove mi state portando? Magari me lo fate sapere. Intanto la nostra musica insieme a Giulie e Biagio Antonacci.

Mano, ciao ciao ciao, qui su Radio Selene si parla di eredità, è giusto lasciarla ai figli? Oppure insomma quei soldini per cui abbiamo veramente lavorato una vita, è giusto spenderli così come vogliamo? Nicoletta, alla quale va un forte abbraccio, che è della provincia di Foggia, dice no no, io sono per lasciare possibilmente l'eredità ai propri figli. Così come anche Pierpaolo dice sì, è giusto, ma attenzione, non è un obbligo e soprattutto bisogna farlo in maniera giusta, senza poi lasciare magari un figlio di più o uno di meno, magari tra loro litigano. Lello invece mi dice l'importante è non lasciare debiti.

0: La canzone di Teddy Swims qui su Radio Selene. E adesso torna nuovamente l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Come riferisce Reuters, l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese.
2: Si tiene a Roma alla Farnesina il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati per Israele e Palestina. I lavori saranno a porte chiuse, tranne per i saluti iniziali del ministro degli esteri Antonio Tajani, che a margine della riunione incontra separatamente il ministro saudita e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese.
3: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
2: Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. E il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda.
3: E intanto la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci o temporali. Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi prevede un livello di preallerta arancione con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi.
2: Calciomercato, la Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomuani. Accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese, con la vecchia signora il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Il Napoli invece è molto vicino a cedere Lindstrom ai tedeschi dello Schalke 04. Le trattative, stando a quanto riporta Sky Sport, sono molto avanzate.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su Team.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni Team, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
9: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Radio Selene.
12: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
13: Ti ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
14: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
15: Cosa dice di te la tua casa?
16: ProShop.
15: E il tuo bancomat?
16: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
15: ProShop, la qualità che conviene.
17: Acquista 2 protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
1: Radio Selene.
0: Radio Selene, la colonna sonora della vostra estate, quindi ancora una volta grazie. Grazie a tutti quanti voi che ogni giorno decidete di trascorrere le vostre giornate in nostra compagnia. La nostra musica subito con Noemi.

Mille volte ancora di Max Gazzè qui su Radio Selene. Oggi stiamo parlando di eredità, no? E c'è una notizia bellissima anche in questo caso. Parla di eredità, ma di un'eredità proprio per tutti. E c'è questa proprio bellissima notizia che ho letto, che arriva da Foggia e che ha come protagonista uno dei personaggi più amati della televisione e della radio italiana. Per molti di noi il maestro. Stiamo parlando di Renzo Arbore. Nasce Casa Arbore, che è un museo che il maestro ha deciso di donare alla sua città natale. Non sarà soltanto un luogo dove custodire ricordi, fotografie, strumenti musicali, premi e oggetti della sua straordinaria carriera, ma uno spazio aperto veramente a tutti, dove continuare a raccontare una storia importante, fatta di musica, di cultura, di creatività, di ironia. Lo stesso Arbore ha spiegato che desidera che questa casa diventi la casa di tutti, ovvero un luogo capace di ispirare le nuove generazioni, e secondo me molti ne hanno veramente bisogno, e di mantenere vivo il legame con le sue radici. Ma questo diciamo che è anche un gesto d'amore verso Foggia, verso la Puglia, ma anche un bellissimo esempio di come il successo possa trasformarsi in un patrimonio da condividere con la propria comunità. Che bel regalo, maestro, grazie. Io sarò una di quelli che prima o poi andrà a visitare questa casa. La nostra musica è intanto con noi, Tommaso Paradiso.

Paradiso con il suo agitare Coca-Cola. Continua comunque per lui davvero un'estate decisamente intensa, perché sta avendo veramente un grandissimo successo con i suoi tour nei palazzetti, poi anche dopo il successo del Festival di Sanremo. Lui adesso è in giro per l'Italia con il suo tour estivo, accompagnato tra l'altro insomma dalle canzoni che fanno parte dell'album Casa Paradiso. Lui stesso ha dichiarato insomma che quello che sta vivendo è veramente un periodo molto felice per lui, tra vita privata e lavoro. Io invece adesso vi sto portando nel 1984.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Selene.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Correva l'anno 1987, uno dei più grandi successi di Luca Carboni con Silvia, lo sai. Lo sapete che questa sera c'è un evento astronomico da vedere assolutamente? Voi lo sapete che io amo tantissimo, no? Osservare il cielo, le stelle. Ebbene, se questa sera alzerete gli occhi al cielo, io vi consiglio di farlo. Sicuramente potreste assistere a uno spettacolo molto affascinante, perché oggi 29 luglio splende la cosiddetta luna del cervo e io rinascerò cervo primavera. No, non è proprio così. Uno dice: ma perché si chiama la luna del cervo? Allora, mi sono documentata, il nome arriva dalle antiche tradizioni dei popoli nativi del Nord America, e in questo periodo dell'anno praticamente i cervi maschi iniziano a far crescere i loro palchi, no? Che poi sono simbolo di forza, di rinascita e di un nuovo ciclo della natura. Che bello che è. Quindi questa sera, mi raccomando, concedetevi qualche minuto all'aria aperta, guardate la luna, che è uno di quei piccoli gesti che riescono ancora a regalarci

Ma quanta dolcezza in questo Do It To Me di un grandissimo Lionel Richie. Allora, adesso invece vogliamo parlare di questo giovane artista statunitense, la sua canzone bellissima, novità tra l'altro qui su Radio Selene, Sombra.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buon mercoledì 29 di luglio a tutti gli amici di Radio Selene che sono con noi, a chi è sveglio da un pezzo e a chi pigramente si sta alzando ora perché è in ferie o in vacanza. Saluto anche tutti gli studenti, gli universitari che se la godono perché magari si sono laureati, perché magari hanno dato l'esame più pesante e importante di quest'annata e allora vogliono davvero godersi queste mattinate con calma. C'è posto per tutti, come mi piace dire, nei nostri appuntamenti. Io sono Rebecca Epifani e sino alle 13 vi faccio compagnia con notizie che riguardano nel nostro territorio. Oggi parleremo anche di quell'abitudine che avevamo di catturare degli animali marini sulla spiaggia, lì in mare, e tenerli poi nel nostro secchiello, che pare sia un reato, ma ne parleremo nel nostro appuntamento. Saluto Silvio Tempesta che seguirà e gestirà tutta la parte tecnica e tutti voi che state faticosamente lavorando. Siamo pronti? Partiamo!

0: Gianna Nannini e Marrakech con America nel nostro appuntamento. E buongiorno a tutti gli amici che sono con noi qui su Radio Selene. È il momento di dare la linea ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Vi parlo di Giuseppe Conte perché il leader dei 5 Stelle è sicuramente una delle figure più reputate della politica e secondo molti sondaggi, se davvero ci fosse, come viene richiesto, un ricorso agli elettori attraverso le primarie per scegliere il candidato premier del campo largo, lui sarebbe il favorito, anche rispetto a Elie Schlein, secondo molti appunto. Ma perché ve ne parlo? Perché in realtà questa mattina Conte è oggetto dell'attacco più pericoloso per lui, perché un attacco politico è sicuramente non viene da qualcuno rispetto al quale può fare spallucce, perché il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, con un lungo post a dire, cito testualmente, che il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato a ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È un testo che ha postato sul suo blog Grillo e già il titolo di questo post è eloquente. Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni. È chiaro, è evidente che è un attacco appunto personale ma anche politico alla leadership di Conte. E bisognerà vedere cosa succederà. In realtà già in passato a più riprese Conte ha dimostrato di avere i favori e degli iscritti molto più del fondatore. Ma questa, che forse non è un'opa ma sicuramente è un'azione di disturbo, può preludere a qualcos'altro. Magari alla nascita di un altro movimento a fianco del movimento. E tutti, guardando a Grillo, poi rivolgono la loro attenzione verso un'altra sagoma, quella di Di Battista.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
5: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
0: Come vi anticipavo in apertura, amici, anche i giochi più innocenti che magari fanno parte dei nostri ricordi di infanzia, come catturare un granchio, tenerlo nel secchiello, prendere un pesciolino, tenerlo nel secchiello, è qualcosa che oggi può essere punito con delle multe salate. Tra poco ne parliamo, prima i The Colors.

appuntamento. E allora buon mercoledì a tutti gli amici che sono con noi. Saluto anche chi è in spiaggia, perché so che molti stabilimenti balneari ci ascoltano, e quindi salutiamo anche chi si trovasse in spiaggia, proprio perché la notizia tra l'altro può riguardarvi. Parliamo di quello che spesso viene considerato un gioco, e io credo che noi della vecchia guardia, mi viene da dire così, noi che siamo un po' più age, più o meno, dai 30 in su, dico così, abbiamo partecipato a questo. Cosa questo? Un gioco, chiamiamolo gioco, cioè catturare gli animali marini, che possa essere stato un pesciolino, che possa essere stato un granchietto, che possa essere stata stella marina, forse più difficile, comunque qualsiasi animale marino preso, messo nel secchiello, guardato lì, magari poi anche ributtato in mare, Pare che questa cosa non si possa più fare, non solo non si può più fare, ma è proprio considerato un reato. Eppure è una scena comune sulle spiagge italiane, retino, secchiello, è un passatempo anche per i bambini che mettono questi animali lì nel secchiello, li osservano. Però gli animali presi così dal loro habitat e lasciati nel secchiello in carenza di ossigeno, sotto al sole, che non ne parliamo, è cocente, ecco, possono subire dei danni che sono anche letali, anche quando li andiamo poi a lasciare nel mare, perché lo stress subito in questo momento di cattura è a volte letale, e quindi non si può assolutamente fare. E quindi si parla anche di un rischio educativo, cioè i genitori / gli adulti che fanno questo con i propri bambini stanno passando ai bambini un messaggio educativo sbagliato. Ora, io credo che siamo in fase di transizione, una sorta di rivoluzione culturale, perché siamo diventati più sensibili, come giusto che sia, anche al concetto di benessere animale. Ne continuiamo a parlare tra poco, e intanto saluto Sofia e i suoi nonni che ci stanno ascoltando da Francavilla Fontana e che volevano ascoltare Mi fa impazzire Blanco e spero

Mi fa impazzire Blanco e Sfera Ebbasta nel nostro mercoledì, ecco, ci fa impazzire l'idea che possiamo beccare una multa molto molto salata se siamo in spiaggia e stiamo catturando degli animali marini e non sappiamo che le multe possono arrivare dai 5 ai 30 mila euro, non parliamo di una cosetta. Questo perché? Perché si vuole imporre una cultura del rispetto, una cultura che rispetta anche e soprattutto, dico, gli animali marini, perché nessuna vita è meno importante della nostra. Spesso facciamo questo errore, sottovalutiamo l'importanza di una vita, di un essere vivente, che sia più piccolo di noi, che sia un insetto, che sia qualcosa, purtroppo, dico, che ci faccia anche schifo. Mi metto in mezzo anche io, faccio mea culpa. Chi è che di noi non ha giocato sulla spiaggia raccogliendo un pesciolino, l'ha messo nel secchiello, l'ha osservato per un po'? Pensiamo che sia innocente tutto questo, un gesto semplice, e ci intratteniamo i bambini per molto tempo. Invece non si può più fare, e quindi quello che anche l'OIPA vuole trasmettere a tutti, l'organizzazione che protegge gli animali, è che possiamo guardare gli animali marini nel mare, non dobbiamo catturarli e metterli in un secchiello, perché questo può essere per loro anche letale e non è giusto. Quindi dovremmo imparare un po' tutti delle nuove regole del buon comportamento anche in spiaggia.

0: 347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Luna Pop nel nostro mercoledì di musica insieme. Qualcosa di grande stiamo per farla, perché è il giorno del compleanno di qualcuno e noi abbiamo una sorpresa. V-Day!
1: V-Day! Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Dunque il festeggiato è un uomo, restiamo in zona perché è di Bari, ora non sappiamo se si trova a Bari effettivamente, però dagli studi di Bari restiamo a Bari e facciamo squillare il telefono del nostro fortunato festeggiato, perché c'è una sorpresa organizzata da alcune persone che gli vogliono bene e che vogliono fargli degli auguri pubblici, così che Radio Selene faccia eco del loro amore. Vediamo però se ci risponde, che è proprio il requisito fondamentale per portare a termine il V-Day. Squilla, già un buon segno. Vediamo se sarà libero.
2: Pronto?
0: Pronto, Dino?
2: Sì.
0: Sì, ciao Dino. Io sono Rebecca.
2: Dino.
0: Ti dice niente?
2: No, Rebecca no.
0: Ti dico qualcosa in più. Sono Rebecca di Radio Selene e tu sei in diretta perché oggi è il tuo compleanno. Auguri!
2: Ah, grazie, che bella sorpresa, inaspettata direi.
0: Che bello, sono contenta, siamo riusciti nell'intento. Allora, dove sei, posso chiedertelo?
2: In questo momento al lavoro, nei pressi di Altamura.
0: Posso,
2: però sì, anche nel giorno del compleanno ci si lavora, ci si va avanti, si suda lo stesso.
0: Bravo Dino, auguri doppi. Perché stai lavorando. Allora, certo. visto che stai lavorando e vogliamo farti arrivare un po' di dolcezza, voglio dirti chi ti fa gli auguri. Ok?
2: Sì.
0: Sono degli amici che hanno organizzato questa sorpresa per te e sono, senti un po', Pino, Rosanna, Angela T, Angela Q e Giulia.
2: Ah, ok, sì. Sono fantastici, sono magnifici.
0: Allora, ma c'è di più. Hanno un messaggio per te.
2: Senti un po'.
0: Ci sono amicizie che non hanno bisogno di troppe parole, perché si leggono nel cuore. Grazie per l'amico che sei, Dino, tanti tanti auguri.
2: Ah, mamma mia, grazie. È veramente un doppio regalo questo per me.
0: Beh, allora io sono proprio contenta.
2: Grazie, li abbraccio, li bacio, poi stasera me li sfupato.
0: Va bene.
2: C'è una pezza, quindi me li sfupazza una a uno.
0: Bravissimo Dino, sfupazzateli tutti. Io ti faccio tanti auguri anche da parte della radio, che possa essere un felice compleanno, anche perché è una cifra tonda, leggo, la possiamo dire?
2: Sì, certo.
0: 50 anni, quindi 50 candeline, 50 desideri da esprimere. Un bacione anche da parte nostra e che possa essere uno dei giorni più felici della tua vita. Ciao Dino.
2: Grazie a voi, un bacio a tutti e buon ascolto a tutti voi in radio.
0: Grazie, un bacione a Dino e ai suoi amici che hanno organizzato questa sorpresa. A tutti loro ricordo che se vogliono riascoltare il loro augurio finisce sul nostro sito www.radioselene.it o sull'app di Radio Selene. Nella sezione podcast trovate la voce B-Day e lì ci sono tutti i vostri auguri che noi conserviamo e impacchettiamo così che restino eterni. E detto ciò, vi ricordo che l'appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando

Perfect. E allora riprendiamo l'argomento di poco fa. Si parlava di questa abitudine molto diffusa anche sulle spiagge pugliesi, che viene considerata innocente, quindi catturare degli animali marini e tenerli un po' nel secchiello, poi magari liberarli anche in mare. Però per gli animali catturati questa azione può essere letale, e quindi si parla di rischio ambientale, rischio educativo anche, perché bisogna abituare i bambini al rispetto degli animali e quindi anche del loro habitat. E quindi si rischiano molte salate, dai 5 ai 30 mila euro. Io vi chiedo, voi avete mai fatto questa azione? Io sono stata la prima, quindi faccio un mea culpa. Che ne pensate? Vi sembra troppo severa come pena oppure giusta? 347-7272-274 per dirci la vostra. Intanto arriva Katy Perry con Watch It Burn.

0: Questa è Radio Selene.
1: In diretta dagli studi di Bari do il buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Questa è Radio Selene e quella che arriva è la nostra musica. Tra poco Elisa con Amore è e a seguire Gaia con un brano che piace proprio tanto. Bossa Nostra!

Bossa nostra in questo nostro spazio, ancora buon mercoledì a tutti gli amici che sono con noi, pronti per fare un salto nel 1967. Marvin Gaye, and no month, night enough.

bellissimo brano, tra l'altro la voce femminile, quella di Tammy Terrell, ed è stato bellissimo cantarla anche nel Dietro le Quinte, spero lo abbiate fatto con me, con Marvin Gaye, e in No Mountain High Enough su Radio Selene. Buongiorno, sono le 12 in punto.

0: Camila con Water nel nostro appuntamento di questo mercoledì e buongiorno a tutti gli amici che sono qui con noi su Radio Selene. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni" torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo, dice, ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
2: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto almeno 20 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Il petrolio è in netto rialzo.
3: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno reso noto i servizi di sicurezza del Cremlino tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. Gli investigatori fanno riferimento ad un servizio di incontri attraverso il quale agenti dei servizi ucraini, fingendosi donne, avrebbero contattato giovani russi per poi spingerli ad azioni di sabotaggio e terroristiche. Durov, nato in Russia e in possesso di un passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia.
2: Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla. La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa, precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano sfavorevoli per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e 38 gradi lungo la costa. Il tutto accompagnato dal vento con raffiche previste fino a 45 km entro fine giornata.
3: Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato alla pompa, con il prezzo medio del gasolio che, rispetto allo scorso 27 luglio, prima dell'introduzione della misura fiscale, è sceso in 2 giorni di soli 11,3 centesimi di euro, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo afferma il Codacons, che scende in campo a tutela degli automobilisti italiani presentando un esposto ad Antitrust e Procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata.
2: Lo sport sfuma all'ultima stoccata la possibilità per le sciabolatrici italiane di raggiungere le semifinali ai mondiali in corso di svolgimento ad Hong Kong. Il quartetto delle azzurre ha sfiorato una clamorosa impresa nei quarti contro la fortissima Francia, perdendo con il punteggio di 45-44. Le semifinali saranno Francia-Ungheria e Stati Uniti-Cina. Ieri invece l'Italia ha vinto l'oro sia nella spada femminile che nel fioretto maschile.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Radio Selene.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Acquista 2 protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
1: Questa è Radio Selene.
0: Continua così il nostro appuntamento con la musica. Ancora un saluto a tutti coloro che ci hanno raggiunto. Ancora per voi gli Wubastank tra poco con The Reason, ma ripartiamo da Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

Parlamento di oggi si parlava di questa nuova normativa, anzi di questa legge anche, che prevede di punire e sanzionare con delle multe molto salate chi si ritrova in spiaggia con il retino, il secchiello, a catturare animali marini che possono essere pesciolini e granchietti, anche le meduse, che purtroppo ci fanno paura e che vediamo come una minaccia, perché fondamentalmente la loro puntura fa molto male. Non si possono catturare e lasciare morire sulla sabbia o lasciar morire in un secchiello. E confrontavamo un po' con le diverse generazioni anche a cui apparteniamo questa forma di educazione diversa. C'è chi è d'accordo con questa normativa, c'è chi non è d'accordo, ci pensa che sia un po' troppo eccessiva. Addirittura Nicola scrive: a questo punto dovremmo abolire anche la pesca in tutte le sue forme, no? Perché pescando si catturano gli animali, solo che lì sono ad uso alimentare. Mentre purtroppo è questo il problema, che si va un attimo a rivedere, far catturare ad un bambino magari un granchietto e poi lasciarlo morire lì è per divertimento che viene fatto, il divertimento del bambino, non del granchietto. E quindi c'è una forma di sensibilizzazione verso il rispetto della vita animale. Io questo devo dire lo trovo giusto, anche se leggo appunto pareri contrastanti. C'è chi dice: meglio un bambino che va a caccia di un granchietto in spiaggia piuttosto che un bambino al cellulare, e questo è giusto. Però magari, ecco, i passatempi possono essere diversi, magari raccogliere. C'è Angela che scrive: io passavo il tempo raccogliendo le conchiglie, cercavo quelle con il buco in modo tale da farci delle collane, o cercavo dei sassolini colorati. In questo modo non nuociamo a nessuno, a nessun animale marino, che comunque può essere guardato anche nel mare. Possiamo provare a rincorrerlo, magari un pesciolino che comunque sarà più veloce di noi, e sgattagliolerà via, e quindi non faremo male a nessuno. Comunque è bello leggere i vostri pareri, ci piace anche fare questo nei nostri appuntamenti e confrontarci. Su alcune cose siamo d'accordo, su altre meno, ma è grazie a questo che poi possiamo migliorare.

probabilità può essere quella di vincere dei soldi? Quante volte ci pensiamo nella nostra vita o al giorno? Magari compro un gratta e vinci, vediamo se va bene. Poi c'è chi va a partecipare a dei programmi televisivi, per esempio un successo degli ultimi mesi è La Ruota della Fortuna, che è un programma televisivo storico, ma che ecco nella sua ultima stagione sta avendo particolarmente successo, condotto da Jerry Scotti, affiancato da Samira, bellissima in tutto il suo splendore, ogni sera sfoggia un outfit diverso ed è bellissima e piace. Ecco, una delle ultime protagoniste che ha vinto e ha conquistato il titolo di campionessa è di Bari, anzi di Pollo del Colle, precisamente risiede ad Adelphia in provincia di Bari e si chiama Alessia, è diventata campionessa e ha vinto 124.000 euro. Era in studio, ha pescato la letterina, diciamo, fortunata, dove c'era un montepremi nascosto, ha indovinato quello che c'era scritto sul tabellone e ha vinto 100.000 euro che si sono sommati ai 24.000 precedenti. Insomma, grande felicità, ha abbracciato il papà ed ora noi le auguriamo ancora tanta fortuna e immaginiamo anche noi che cosa faremmo se potessimo tornare a casa con 100.000 euro. Tante cose.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Una vita da mediano, Ligabue, 1999, era l'anno in cui arrivava questo brano che abbiamo riascoltato in questo mercoledì 29 di luglio piacevolmente qui su Radio Selene. Ed ora parliamo appunto di programmi televisivi. Abbiamo visto appunto la campionessa di Adelphia che ha portato a casa 120.000 euro partecipando alla Ruota della Fortuna, che è un programma che sta andando benissimo. Perché piace? Probabilmente perché coinvolge anche il pubblico da casa, che può assistere al programma ma anche provare ad indovinare cosa c'è nascosto su quel tabellone. E c'è da dire che tanto va bene questo programma, tanto purtroppo è andato male un altro programma che è stato cancellato dal palinsesto Mediaset. Parliamo di Striscia la Notizia, che dopo 38 anni di onorata attività, devo dire quasi 4 decenni, che ci raccontava in maniera satirica un po' del gossip, della politica, del costume italiano, purtroppo questo programma viene sospeso e dispiace, devo dire, a me personalmente dispiace un po'. Fatemi sapere se lo seguivate, chissà che cosa accadrà. Per il momento è stato tutto sospeso e anche le pagine social sono state prese in mano da Mediaset e non verranno più pubblicati i contenuti e tutti quanti messi in ferie.

0: Buon vento!
1: Amici di Radio Selene, è mercoledì, ma noi non vediamo l'ora già che arrivi il weekend, perché siamo pronti a raddoppiare le date del Beach Tour!
0: Beach Tour!
1: E già, accade questa settimana, noi raddoppiamo le nostre date e veniamo a trovarvi ancora più...

radio fatta in diretta in riva al mare, con la musica a tutto volume da ascoltare insieme, con i live sulla spiaggia, con i giochi che vi permettono di vincere dei gadget, giochi che faremo insieme ovviamente, e poi vi aspettiamo per farvi fare un mucchio di risate e regalarvi delle sorprese. E tutto quello che accade poi lo documentiamo, metteremo delle foto, registreremo dei video, delle foto, per coinvolgere anche chi per un motivo o per un altro non possa venirci a trovare. E allora cercate la tappa del beach tour più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del beach tour: questo sabato 1 agosto vi aspetto al Zenzero Beach Club a San Foca, domenica 2 agosto vi aspettiamo tutti noi della squadra Lido Circeo a Torre Chianca in provincia di Lecce. Vi do anche un'altra anticipazione così che possiate organizzarvi: giovedì 13 agosto saremo a Lido Sporting Club a Castellaneta Marina in diretta dalle 10 alle 13, partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

di essere in auto a prendere il sole, ci inseriamo anche noi con gentilezza per farvi compagnia con la nostra musica. E allora ripartiamo subito da Coez con Ci vuole una laurea.

bel classico del 2006 che voglio dedicare a quelle persone che stanno vivendo un momento difficile. Ecco, è proprio questa canzone che ci vuole ricordare che i momenti brutti non durano per sempre. Arriva Neffa con

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine di questo nostro mercoledì vissuto insieme, amici. Grazie per esserci stati, grazie per aver ascoltato la nostra musica. Continuate a farlo, perché va avanti con il Vivi e Rivivi, e poi questo pomeriggio vi ricordo gli appuntamenti con Gaia, Mariano e Paola. Intanto ringrazio Silvio Tempesta per aver gestito e seguito tutta la parte tecnica che vi riguarda. Io torno a darvi il buongiorno ancora domani dalle 11 alle 13 e vi auguro un ottimo mercoledì. Linea alla redazione giornalistica per tutte le news. A domani, ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: un operaio è morto e un collega è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagna, nel Brindisino. Sul posto operano i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale del commissariato impegnati nei rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito si trova ora ricoverato.
2: L'aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, il DL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione ai programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore a 8 anni.
3: Raid Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Teheran ha intanto bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Il greggio è in netto rialzo.
2: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
3: Beppe Grillo, sul suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del Movimento 5 Stelle. Ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
2: Il tennis: negli Stati Uniti oggi tornano in campo 2 italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà questa sera alle 19 l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro, in campo alle 20:30. Domani Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro il ceco Svricina.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Amazon regala emozioni a 5 Stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 Stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Acquista 2 protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
10: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2023.
1: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna. La fortuna.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Benvenuto su Radio Selene.
5: Grazie.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie, grazie.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
5: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Chi è? Radio Selene.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: E auguri!
6: Grazie Luca.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
6: Amori miei.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188. 88, oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao, buona giornata.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
8: Con gli occhi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Eccoci qui, benvenuti ascoltatrici e ascoltatori. Avete pranzato, avete la pancia piena. Io vi immagino belli tranquilli sul divano, spaparanzati a sentire Radio Selene. Però chissà dove siete, cosa state facendo nel frattempo, come state? Fatemelo sapere, perché sapete ormai che io ci tengo. Allora, mi presento comunque per chi ancora non mi conoscesse. Ciao a tutti, io sono Gaia e saremo insieme fino alle 17. Oggi 29 luglio, con noi c'è anche Gigi Savoni in regia, che ringrazio tantissimissimo, anche se non me l'ha chiesto nessuno. Io tutto bene, tutto a posto, tra qualche giorno ho un esame importante, spero vada bene, così anche per me la sessione estiva chiude i battenti e vedo finalmente la luce in fondo al tunnel. Caparezza, si fiero di me. Saluto anche voi colleghi sui libri, siete nei miei pensieri ogni giorno davvero. Però basta chiacchiere, anche perché ne abbiamo da dire parecchie fra poco, quindi rimanete sintonizzati su Radio Selene, che adesso partiamo. Intanto musica, questo è Milli Vanilli, Girl You Know It's True.

con Girl You Know It's True dal 1988 su Radio Selene. Manca un minuto alle 15.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
2: Eccoci qui di nuovo su Radio Selene, mercoledì 29 luglio. Io davvero più vedo il calendario più dico: ma perché l'estate più delle altre stagioni vola? Ma, tipo, posso volare io? Tipo in qualche posto tropicale? Perché me ne vengono in mente diversi di posti. Ma adesso spazio alla musica, Benson Boone.

dal 1987 con Billy Idol e la sua Sweet 16 su Radio Selene. Però adesso è il momento di tornare ai giorni nostri e di tornare anche nella nostra amata Puglia con una bellissima notizia di cultura per tutta la nostra regione, perché oggi 29 luglio, sì, io a volte ho questi problemi col calendario, ok? È estate, quindi non ho davanti l'agenda e non mi rendo conto delle date. 29 luglio, ok? Oggi è mercoledì 29 luglio, se non l'avesse ancora capito. E alle 17 oggi viene inaugurata ad Alberobello la mostra Luce, Pietra, Memoria, Alberobello tra pittura e fotografia. Insomma, un evento speciale con cui il paese festeggia i suoi primi 30 anni dal conferimento del titolo di sito patrimonio UNESCO. E vabbè, una meraviglia. La nostra Alberobello, che si sa, è un posto magico, è unica al mondo, perché ogni volta che ci vai ti lascia veramente a bocca aperta con questi coni bianchi che spiccano nel cielo, davvero sembrano disegnati. E questa mostra è allestita nella Casa d'Amore, la prima casa storica di Alberobello ad essere costruita con la malta, ovvero la calce, e a più piani, e proprio per questo fa anche parte del polo museale della città. L'esposizione si dividerà tra pittura e fotografia, mettendo insieme le visioni di artisti di tutto il mondo che raccontano il legame tra la luce, la pietra, la natura e l'identità di questo territorio iconico che abbiamo la fortuna di chiamare pugliese. E per entrambe le parti della mostra ci sono nomi di primissimo piano, tra cui i padri della fotografia italiana, ma anche i maestri della tela, del pennello di tutto il Novecento. Se volete visitarla, sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 14. Insomma, una bella occasione imperdibile per scoprire Alberobello magari da un'altra prospettiva.

Buon vento, quello che vorremmo anche noi in questo momento, Giovanotti Alfa su Radio Selene. Adesso è il momento di una bella storia che spero possa svoltare anche la vostra idea di vacanza, perché per me lo ha fatto. Allora, c'è chi viaggia per l'Italia con un solo euro in tasca, e sì, tutto vero, perché è la folla avventura di Giorgio e Nicolò, partiti da Venezia in autostop per raggiungere Palermo entro il 1° agosto per la laurea di alcune amiche, quindi tra cartelli e barrette energetiche contano solo sulla solidarietà della gente. Sono di passaggio anche qui da noi, hanno fatto pit stop a Bari, dove una ragazza li ha ospitati con un bel piatto di orecchiette, e loro hanno anche scoperto la spiaggia di pane e pomodoro, definendola una festa dove la gente giocava, ballava, cantava con una bella energia. E vabbè, questa storia ci restituisce anche un po' di fiducia in quell'ospitalità, chissà che domani potremo avere anche noi, viaggiando così tranquilli con un solo euro. Vabbè, comunque faranno presto tappa a Monopoli, quindi mi raccomando, se li trovate, fateli riconoscere anche la vostra accoglienza lì in quel di Monopoli.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Selene.
3: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Volevate rivivere gli anni 80? Dal 1986 Blow Monkeys con Digging Your Scene, una di quelle canzoni che partivano in macchina con papà a tutto volume e le dovevi cantare per forza. Come fai a non cantare delle canzoni del genere? Però ora è il momento di tornare in sala al cinema, perché oggi è un grande giorno per tutti i fan. Sì, Gigi Savoni fa le ragnatele, sì, i fan di Spider-Man, anche e soprattutto per i piccoli magari che sono all'ascolto, perché proprio oggi in Italia esce il nuovo capitolo di Spider-Man che si chiama Brand New Day, con il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker. E qui Spider-Man si trova in un momento molto buio della sua vita, 4 anni dopo un incantesimo, però non voglio farvi spoiler, magari non avete visto gli ultimi film, e quindi però possiamo parlare del cast. E vabbè, torniamo a vedere Zendaya, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo e poi l'attesissima anche Sadie Sink di Stranger Things. Il film dura un po', vabbè, ma è giusto per Spider-Man, dai, che gli vuoi fare 2 ore e mezza, ve lo dico già, così vi armate di popcorn e di patatine, e comunque promette già di sbancare i botteghini di tutto il mondo. Ma va, cioè, di Spider-Man che parliamo, che volete di più? Ora però Lady Gaga e Bruno Mars.

I thank you. Oggi tante belle canzoni dagli anni 90, metà anni 80, comunque è il momento della novità, perché dalla Puglia a New York c'è questo ragazzo che voleva inseguire un sogno, e infatti oggi la novità ci rende ancora più orgogliosi grazie a Giuseppe Savoni, DJ, producer, curatore e mente di

0: papicciula.
1: Questa è Radio Selene.
2: La nostra seconda ora insieme sta per iniziare. Non vi preoccupate, perché comunque abbiamo tanto ancora di cui parlare e soprattutto abbiamo da ascoltare musica qui su Radio Selene. Adesso abbiamo Magnetic, Ibosa e poi Olivia Dean con So Easy.

Sempre un piacere ascoltare Olivia Dino. Questa era So Easy to Fall in Love. Ma adesso è il momento di un classico. Sapevate che questa Una città per cantare nasceva proprio come brano americano? Sì, perché nel 1980 Lucio Dalla prese questa canzone di Danny O'Keefe, ne riscrisse il testo in italiano e convinse Rosalino Cellammare a inciderla firmandosi Ron. E ne corri ascoltiamo proprio Dalla e De Gregori. Quindi ascoltiamocela qui su Radio Selene. Ron, Una città per cantare.

0: Radio Seleni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Radio Selene.
3: Beach Tour! Ready 26!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
9: Allora, io vi avviso da adesso che è quel momento lì in cui voi scrivete al 347-7272-274, andate a leggere la domanda di oggi su WhatsApp e mi mandate messaggi a riguardo. Io comunque vi aspetto fra poco perché ne parliamo per bene. Adesso ci ascoltiamo però Lianocio, Talk to You.

Janet Jackson dal 1986 con When I Think of You, la nostra Rhythm Nation Girl. Qui in realtà non era ancora uscito quell'album fantastico di Janet che ci promette nuova musica. Ha fatto uscire qualche tempo fa un nuovo singolo con il gruppo giapponese BE:FIRST, quindi andatelo a recuperare, bellissima, sempre bella, sempre fantastica. Però noi adesso siamo arrivati in quel momento della nostra puntata insieme in cui parliamo, e la domanda di oggi parte da un articolo molto profondo che ho letto poco fa e che più che altro una riflessione su quanto sia fondamentale allenarsi al sorriso fin da piccoli, perché viviamo in un mondo sempre più digitale dove rischiamo di perdere il calore con l'umano, col contatto umano, che dovrebbe essere in realtà naturale, una cosa umana, appunto, e non c'è miglior aggettivo per descriverlo. E quindi se non sappiamo allenarci a questo sorriso sin da bambini, beh, da grandi si rischia di non saperlo più fare, ovviamente. E viviamo comunque in un'epoca digitale in cui anche lo stesso contatto visivo, lo sguardo, quelle cose semplici a cui siamo di solito stati abituati noi tempo fa e che ci ricordano la nostra infanzia, in realtà adesso non sono poi così tanto scontate. Quel profumo di vita reale così sta un po' perdendo, e forse non ce ne rendiamo neanche conto perché siamo sempre circondati dalla tecnologia. Pensiamo ai bambini che adesso ci vivono proprio dentro e probabilmente non sanno neanche cosa significhi questa vita semplice, ecco, che noi abbiamo sperimentato. La stessa Commissione Europea in questi giorni ha proprio contestato Meta per la violazione della legge sui servizi digitali, ricordando che la tutela della salute fisica e mentale di tutti, ma soprattutto dei più giovani, deve essere una priorità assoluta. E allora oggi io voglio mettere in atto questo controallenamento collettivo, voglio capire insieme a voi qual è la palestra del buon umore per voi, cosa significa per voi essere di buon umore. Ecco, se c'è una persona, un piccolo rito quotidiano, un ricordo che vi strappa un sorriso anche nella giornata più storica, raccontatemelo con un bel vocale al 347 7272 274, oppure con un bel messaggio, così magari ci alleniamo al buon umore insieme. E parlando di buon umore abbiamo anche la musica di Radio Selene. Questa volta però c'è da chiedere forse scusa, non lo so, ce lo dicono Tiziano Ferro e Lazza con questa canzone di quest'anno che ha 2x, mi raccomando, questa è Perdono.

Lazza con perdono. Chissà che cosa doveva perdonarsi effettivamente Tiziano Ferro quando ha scritto originariamente questa canzone, poi ha anche deciso di rifarla con Lazza. Comunque, rieccoci in onda. Oggi ci stiamo chiedendo qual è la vostra palestra del buon umore, se avete qualcosa che vi strappa un sorriso a 32 denti, e leggo i vostri messaggi. Allora, Giovanni da Capurso mi dice: il mio rito è annaffiare le piante sul terrazzo prima di andare al lavoro e mi dà una pace incredibile. E vabbè, comunque è il famoso pollice verde, questo rapporto con la natura effettivamente ci porta al buon umore. Ma anche Eva da Copertino ci fa notare un piccolo miracolo, almeno lo è per me: trovare il semaforo verde tutti i giorni allo stesso incrocio. Queste sono piccole grandi vittorie quotidiane che ti cambiano veramente la giornata. Lo vorrei anch'io, vorrei sperimentarlo per una volta almeno. E ancora Luca: sentire la risata di mia figlia da un'altra stanza mentre gioca. E vabbè, e qui mi sciolgo, qui ci sciogliamo tutti, altro che allenamento al sorriso. Voi invece avete un piccolo rito, un'abitudine per farvi tornare il sorriso anche nella giornata più storta? 347 7272 274. Io fra poco vi leggo. Girl, I'm about to have a panic attack. I did

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Radio Selene.
5: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
9: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

io come posso parlare su questa canzone? Cioè, sto facendo un'eresia in questo momento. Jerry Rafferty, Baker Street, su Radio Selene dal 1978. Sapevate che questo riff di sassofono che voi sentite in realtà non doveva neanche esistere, doveva essere sostituito da chitarra elettrica e canto? Ma come si fa? No, vabbè, è una delle probabilmente canzoni più iconiche della storia della musica. Comunque, rieccoci qui, continuiamo a scoprire qual è la vostra palestra del buon umore. Alex da Sava mi dice: ascoltare a palla la mia canzone preferita in macchina. E vabbè, liberatorio, e dir poco, anche perché così anche a me svanisce lo stress. Basta alzare il volume. E poi Caterina da San Nicandro di Bari che mi dice: stare con le persone che mi vogliono bene. E vabbè, i piccoli piaceri della giornata sono proprio questi: un bel abbraccio, due chiacchiere insieme, proprio per decomprimere. Comunque continuate a dirci la vostra routine del buon umore al 347 72 72 274. Nel frattempo ci ascoltiamo Sabrina Carpenter.

bellissimo questa canzone Sting dal 1993, Fields of Gold. Sì, però adesso abbiamo una novità. Una novità, tra l'altro, che urla Irlanda. Di chi parlo? Degli U2, che tornano con il loro singolo Street of Dreams, e che è anche l'inizio di un percorso del loro, per il loro nuovo album che uscirà quest'autunno, Street of Dreams.

16:50. Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, quindi io vi ringrazio, siete sempre speciali. Ora lascio le cuffie a Mariano Pizzarelli, ma don't worry, be happy, perché domani dalle 15 alle 17 sarò sempre qui su Radio Salina. Ringrazio anche Gigi Savoni in regia e che la musica sia sempre con voi. Ciao!

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Grazie Gaia, perché da curato mi sono arrivate le cuffie per entrare in diretta qui su Radio Selene. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto mi presento. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Come al solito, il nostro appuntamento parte alle 17 e finisce poco prima delle 19. Saluto in regia colui che ieri non c'era e mi deve delle spiegazioni, Gigi Savoni alla parte tecnica. La nota. No, ma perché vi spiego brevemente. Perché ieri era in ballottaggio per il ruolo da CT, no? Della nazionale di calcio, e poi hanno scelto Roberto Mancini e quindi è tornato a fare regia questo pomeriggio qui su Radio Selene. È giunto il momento di ascoltare una canzone bellissima del 1983, si chiama State of the Nation.
0: Questa è Radio.

c'è nessun posto come casa, per quanto ci riguarda la casa e Radio Selene. State of the Nation si chiama così questa canzone degli Industry 1983. Buon pomeriggio, un minuto dopo le 17.

0: Radio Selene.
1: 3, 2, 1.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
6: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.

Giuliano Palma qui su Radio Selene. Estate, siamo proprio nel mezzo in questa stagione meravigliosa che significa anche matrimoni. Alzi la mano chi già ha dato coi matrimoni, non col proprio, in generale, cioè per quest'estate 2026. Allora, io mi sono chiesto un po', magari vi posso essere utile se dovete andare a un matrimonio a breve. Quanti soldi si danno come regalo a un matrimonio? La busta. Quanto si mette nella busta? Secondo però il galateo. Perché allora, quando arriva la partecipazione, ultimamente c'è scritto già da qualche anno, il regalo più bello è la vostra presenza al nostro matrimonio. Ma se volete contribuire, puntine, puntine, c'è accanto a questa frase meravigliosa, c'è l'IBAN, c'erano le coordinate bancarie, ok. C'è un'insegnante esperta di galateo che si chiama Elisa Rotterle, nel suo libro parla della famosa busta, in cui premette che la cifra sale o scende in base a infinite variabili. Okay. L'avrebbe potuto scrivere mia nonna, sto libro, che era la regina. È la regina. Ma cifra standard considerata ragionevole dal galateo per un matrimonio tradizionale al ristorante si aggira intorno ai 100-150 euro per adulto. A questa cifra poi ovviamente si sommano le parentele, la vicinanza affettiva alla coppia, eccetera, eccetera, eccetera. Per fare una bella figura al matrimonio, nella busta, c'è addirittura un algoritmo della busta, non è fatto dall'intelligenza artificiale. Ho letto, c'è un comico che ha scritto tutto un libro su questo. Allora, però è un po' complicata la spiegazione, ve la porto, diciamo, con un esempio pratico. Allora, sei il fratello di uno degli sposi, ok, con partner e due figli. Applica più o meno 80 euro a persona per il ristorante. Poi, con i vari coefficienti di questo algoritmo, si arriva a 561,60 euro per 4 persone. Quindi, arrotondando, siamo arrivati a 600 euro, quindi 150 euro a testa. Secondo me, in Puglia, è un pochino poco, eh?

0: Basta il tempo di un
1: Angelina Mango e Marco Mengoni qui su Radio Selene. Nel frattempo vi siete scatenati al 347-7272-274. Stavamo parlando della busta, quanto mettere nella busta secondo il Galateo. Si diceva, secondo un libro, degli articoli, 150 euro a testa, secondo un calcolo complicatissimo, mi scrivono da Andria. Per il matrimonio andriese è pochissimo 150 euro. Qua si parte da 300 euro a persona minimo, perché i pranzi sono più di 200 euro. Questo è assolutamente vero. A proposito di soldi, mi ricollego a una notizia, perché stanno vendendo i biglietti dei concerti per ascoltare e basta, perché ormai non, a vedere l'artista non. Sostanzialmente all'ultimo concerto per le prossime due date di Bruno Mars allo stadio di Wembley a Londra, hanno inaugurato questa nuova categoria di biglietti chiamati audio only, cioè hanno venduto a un prezzo ridotto, si parla di 58 sterline, ma dal proprio posto l'artista non sarà visibile, perché davanti c'è la scenografia. Quindi l'audio si sentirà perfettamente. Meno male, almeno quello. We were...

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: per noi Vasco Rossi qui su Radio Selene, gli spari sopra anche per festeggiare qualcosa, per esempio il compleanno, per esempio il B-Day su Radio Selene.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Non vedevamo l'ora arrivasse questo momento qui su Radio Selene. Tutte le mattine alle 11.30, nei pomeriggi alle 17.30 c'è questo momento di augurare, insomma, di fare gli auguri di buon compleanno a qualcuno che non se lo aspetta. Come farlo a qualcuno di caro, ecco, per esempio, come si prenota? Tramite linea diretta allo 080 898 1188 fino a fine settembre. Siete ancora in tempo per fare gli auguri a chiunque voleste fare una bellissima sorpresa e portarlo qui in diretta. Mi dicono che andiamo a Francavilla Fontana, quindi siamo in provincia di Brindisi. Sentiamo, di squillare squilla, quindi già questa è una cosa positiva. Sentiamo, sarà una lei? Sarà un lui? Vediamo. Aia, già superato il quarto? Aia. Vediamo. Mi sa che vogliamo dare proprio un ultimissimo tentativo, se no. Qua sta suonando. Perché noi ti volevamo fare gli auguri. Ma se tu non ci rispondi, noi come facciamo a farti gli auguri in diretta qui su Radio Selene? Mi sa che. Niente, che mi dici? Che mi dici, Gigi? Niente. Proviamo a fare qualche altro squillo. Insomma, nel frattempo, allora, abbiamo detto niente, è andata così. Vabbè, comunque, Gabriella, da parte dei tuoi zii e cugini, Antonella, Francesco, da Francavilla Fontana, tantissimi auguri, ti auguriamo tutto il bene di questo mondo.
1: Stai ascoltando

Era il 1975, i Beatles erano un ricordo lontano e John Lennon cantava un classico uscito nel 1961 di Ben E. King, si chiamava Stand By Me, poi ripreso da tanti, tantissimi, anche in Italia per esempio, portata al successo nella versione italiana da Adriano Celentano, era diventata Pregherò. Però John Lennon, Beatles, contro chi c'erano? I Rolling Stones, che invece nel 2026 in questo spazio di novità su Radio Selene sono presenti con la loro canzone nuova, i Rolling Stones, con la loro nuova Jealous Love.

0: Radio Selene.
1: Ancora un'oretta da trascorrere insieme in questo pomeriggio qui su Radio Selene. Voglio salutare un ascoltatore che dorme con la Radio Selene ovviamente accesa, Emanuele con 2M. Noi nel frattempo mettiamo due canzoni, la prima è di Lola Young, la seconda è di Paola Iezzi.

stessa direzione. Questa è la canzone nuova di Paola Iezzi, riascoltata qui su Radio Selene. Adesso parliamo di un cantante che è un giramondo, è veramente una persona che ha incontrato, visto, fatto mille culture. Stiamo parlando di Mika. Lui è metà inglese, francese, libanese. Nel 2009 è uscito con una canzone che è veramente un inno, oltre che alla giovinezza, ma proprio all'accettazione di se stessi, alla ribellione contro le aspettative degli altri, contro le etichette. Come si chiamava questa canzone?

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
7: Nella vostra vita di coppia, come dividete le faccende domestiche in casa? Ne parliamo tra un po', perché potrebbe essere un argomento interessante.

super successo del 1998, Save Tonight, Eagle Eye Cherry, direttamente dalla Svezia, qui in Puglia su Radio Selene. Allora, ho visto che Jennifer Lopez è in Italia, sta girando un po' anche a Roma, è stata in Sicilia, proprio in Sicilia è stata intervistata e ha raccontato delle cose interessanti. Io prima vi ho fatto una domanda che è: in coppia, nella vita di coppia, come dividete le faccende domestiche a casa vostra? Coppia, qualunque tipo di coppia, ma anche famiglia, come le dividete? Perché? Perché la pop star è stata intervistata proprio in Sicilia mentre faceva vacanza, poi è venuta in Puglia anche per il matrimonio di Holland, e ha parlato, è stata intervistata da Fox News, ha parlato del tipo di uomo che cerca, perché Jennifer Lopez cerca evidentemente un uomo, e quindi appizzate le orecchie perché potrebbe essere il vostro turno, amici che state ascoltando in questo momento Radio Selene. Mi attrae l'uomo, dice, che si rifà il letto e che lava i piatti dopo cena. Per me questa cosa è molto sexy, ha detto con questa voce, tra l'altro. Dice, degli orologi, delle auto, dei jet privati, non mi interessa granché, preferisco le cose piccole. Un po' come quando praticamente ti dicono, vabbè, ma a me l'uomo deve far ridere. No, più o meno è la stessa cosa. Allora, non facciamo come Jennifer Lopez, però com'è a casa vostra, nella vostra coppia, nella vostra famiglia, la situazione sulle faccende domestiche? Il numero è sempre lo stesso, 347-7272-274. Sfaticati oppure gente attiva? Come siete messi?

Summer Funk, la canzone dell'estate 2026 di Francesco Gabbani, qui suonata su Radio Selene. Allora, come siamo messi a livello proprio di faccende domestiche? Vi ho chiesto un po' come va da questo punto di vista, come dividete le faccende domestiche in casa vostra. Allora, c'è una donna, Tina, da Latiano, mi scrive: ciao Radio Selene, mio marito si è impigrito tantissimo, a malapena svuota la lavastoviglie, in cui devo dire noi uomini siamo molto forti. Il problema è che facciamo solo quello, invece non dovremmo aiutare noi uomini, non dovremmo aiutare, noi dovremmo fare come le donne in casa, solo che probabilmente non ne siamo così tanto capaci. Questa è la scusa. In realtà dovremmo fare tutti tutto, diciamo, mettiamo le cose in chiaro. Poi c'è Biagio da Canosa che mi scrive: mia moglie Valentina mi ha sposato proprio perché, sentite, sono stato addestrato, è un nevi, da mia madre a fare tutte le faccende di casa. Quella è un'altra, perché se le mamme ti mettono sotto, tu poi non perdi più quella roba lì, non la perdi più. Il numero è sempre quello per continuare a chiacchierare: 347-7272-274. Adesso c'è Dua Lipa.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Way to Heaven, Phil Collins, 1989, qui su Radio Selene. Rimpianto, amore perduto, una relazione finita all'improvviso. Anche Phil Collins avrà sofferto, ha sofferto d'amore. Stiamo soffrendo in Puglia, c'è da dirlo. Le coste pugliesi purtroppo sono sotto assedio. È uscito il nuovo rapporto di Legambiente Spiagge 2026 che lancia un allarme pericolosissimo. 136 emergenze in regione dal 2010, vari record di allagamenti sempre dal 2010 ad oggi. Sono accaduti in questi anni 44 episodi meteo idro estremi ed è la seconda città italiana più colpita dagli allagamenti provocati proprio dalle piogge intense. Ho sentito gente che si è giustamente lamentata di questo inverno molto piovoso, anche insomma all'inizio, anche maggio-giugno. Questo non è normale, bisogna dirlo. In più ci sono i problemi delle coste pugliesi, che sono il fenomeno dell'erosione, per esempio. E in cosa consiste? Le spiagge che sono impossibilitate ad arretrare in un modo naturale perché bloccate da cemento, strade, infrastrutture rigide, finiscono inevitabilmente per sparire sotto la forza distruttiva delle onde. Si può ancora sistemare qualcosa? Chiedo, non lo so, non ho risposte, ho solo domande. Un paio d'anni fa è uscita una canzone che era nel cassetto di Pino Daniele, è stata ripresa e noi l'ascoltiamo qui su Radio Selene in questo pomeriggio, mercoledì 29 luglio. Again.

Secondo me, se in questo mercoledì 29 luglio di pomeriggio state ascoltando Radio Selene, state benissimo, perché dal 2007 abbiamo ascoltato una perla di Elisa, eppure sentire. Adesso invece torniamo nel 2026, è uscita una canzone nuova, un brano cantautorale che rimanda proprio alla tradizione della scuola genovese, quindi a quei giganti, a Bruno Lauzi, a Fabrizio De André. Una canzone che fa pensare alle sere d'estate, ma si parla di amori difficili, finiti, mai cominciati e ricordati con nostalgia. Loro sono Safe e Bresh e la canzone nuova si chiama Parlar d'amore. Che bello!

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

0: Questa è Radio Selene.
1: Purtroppo anche questa puntata di mercoledì 29 luglio qui su Radio Selene è terminata, ma tanto ce n'è un'altra domani, tranquilli. Io saluto e ringrazio Gigi Savoni alla parte tecnica. Passo il microfono a Brindisi, a Paola Cisternino. A domani alle 5. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agli

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera, bentrovati cari amici di Radio Selene, in diretta anche in questo mercoledì sera, da questo momento dritti alle 21 insieme a me. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni che si trova dall'altra parte e si occuperà di quello che voi ascolterete all'interno di questo appuntamento. Tra poco svegliamo anche l'argomento del giorno. Oggi è davvero un bell'argomento, ci possiamo sfogare un po' tutti quanti. Intanto vi do il benvenuto nella serata di Radio Selene con il primo disco di quest'oggi, Eddie Mooney.

0: minuti dopo le 19, noi come sempre lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Piano piano forse ne usciamo da questo clima di contrapposizione forzata. Si comincia a parlare di temi seri, è stato firmato il contratto della sanità che ovviamente era atteso da centinaia di migliaia di persone, e si sono degli elementi che fanno pensare che la parola torni ai problemi concreti e alla loro trattazione. Basta con quel tiro alla fune che riguarda la Val di Susa, Bologna e i suoi incidenti, quello che è successo e che ha provocato gli incidenti, ovviamente il caso Fakir e anche la vicenda Roggero. Noterete che se ne parla sempre di meno. Quell'urgenza che sembrava assolutamente superiore a ogni altra argomentazione di concedere la grazia al gioielliere è diventata una speranza da mettere in archivio per il momento giusto, perché un conto è pensare che non si debbano scontare 15 anni di galera per un'azione dopo una rapina subita. Altro conto è dire che non bisogna scontare neanche un giorno di carcere. E così vale per tutto. Più ci si allontana temporalmente dal focus degli eventi, più si prende a ragionare freddamente e non lasciandosi soltanto spingere dall'interesse di parte. Aspettiamo prima di cantare vittoria rispetto a quello che è purtroppo il sistema prevalente. L'estate però in genere porta riflessioni da una parte e dall'altra, perché, diciamolo solo in pochi secondi, se il centrodestra non sta bene, neanche il centrosinistra è in perfetta forma, e le contraddizioni che si sono viste sui temi della difesa non solo nel campo della maggioranza non sono molto dissimili alle divaricazioni in politica internazionale che si vedono appunto nel campo largo. Forse l'estate, una volta tanto, invece che il tempo delle fiere e della vacanza, potrebbe essere il momento della riflessione in vista della ripresa d'autunno e dalla lunga volata verso le elezioni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping. Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 19 siete su Radio Selene insieme a me Paola Cisternino fino alle 21. Tra poco l'argomento che abbiamo scelto per questo appuntamento. Intanto due dischi di fila, arrivano i The Colors e poi Jennifer Lopez.

Si chiama Dance Again, Jennifer Lopez, qui su Radio Selene, la Jenniferona che si trova in vacanza a Roma. Lei è stata praticamente impegnata in qualunque tipo di tour o apparizione, insomma la si trova praticamente un po' come il prezzemolo, tu non te l'aspetti, invece te la ritrovi ovunque, soprattutto in America, che l'ha vista insomma andare da uno stato all'altro per vari eventi. Si sta godendo le ferie, si trova a Roma a fare la turista un po' come tutti quanti con i suoi due figli Max e Oscar, e ci sono appunto le immagini di lei che visita i vari monumenti. Non è la prima volta che lei visita la capitale, questa volta proprio come una turista qualunque, con le ciabatte in giro per il centro storico di Roma. Dunque, visto che parliamo appunto di turisti, l'argomento di quest'oggi riguarda l'afflusso di clientela che poi si va a immettere nei negozi. Chiaramente i turisti arrivano e poi fanno anche dei giri all'interno dei negozi. La domanda qual è? Qual è la richiesta più assurda, la più strana, quella che vi è rimasta impressa, che avete sentito fare ad un cliente all'interno di un negozio? E qui ci sbizzarriamo un po', perché effettivamente ce ne sono, soprattutto se all'ascolto in questo momento ci sono dei proprietari o dei gestori di qualche negozio, secondo me qualche aneddoto viene fuori. È impossibile che non ci sia. Conosco gente che potrebbe scrivere un'intera enciclopedia tipo Treccani solo con gli aneddoti più assurdi. 347 7272 274 il numero per i vostri messaggi WhatsApp.

0: Bambina.
1: Mercoledì sera siete su Radio Selene, noi ci accingiamo a parlare di un appuntamento per noi di Radio Selene estremamente importante e so che lo è anche per voi. È il momento del sole, del mare, del divertimento, è il momento del Beach Tour. E già, cari amici di Radio Selene, noi siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour targato 2026. Come sempre, tantissimo divertimento, energia, una grande esplosione di gioia tutti insieme, noi di Radio Selene, che portiamo la radio in diretta in riva al mare, portiamo la musica, i giochi da fare insieme, i gadget, tantissimi gadget che vi regaleremo in ogni tappa del nostro Beach Tour. Non posso mancare ovviamente anche le risate, le sorprese e le foto e le storie sui social. Insomma, cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del Beach Tour sono sabato 1 agosto Zenzero Beach Club San Poca, domenica 2 agosto Lido Circeo Torre Chianca in provincia di Lecce e poi una bella anticipazione, segnatevela, venerdì 14 agosto Lido Mantinelle Trani, come sempre in diretta su Radio Selene dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 Di Bella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. E i supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Questa è Radio Selene. Radio Station BTSN.

0: Oh!
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: 1985 era l'anno d'uscita di questo Holding Back the Ears, i Simply Red, qui su Radio Selene. 19:32 minuti, noi diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì regna l'anticiclone subtropicale sulla regione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Ci sarà un ampio soleggiamento, dato che il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Le temperature massime comprese tra i 31 e i 37 gradi, minime anche tropicali, venti deboli e mari calmi.

Notti d'estate di Rotta su Cuba, qui su Radio Selene stanno arrivando già i primi messaggi. L'argomento che abbiamo scelto è: qual è la richiesta più assurda che avete sentito fare da un cliente? Questo vale sia se magari eravate dei clienti anche voi e vi trovavate all'interno di un negozio, o a maggior ragione se siete quelli che stanno dall'altra parte, ovvero i proprietari, i commessi, insomma se avete un lavoro che ha a che fare con il pubblico. Qual è la richiesta più assurda? Da Corato Pino ci scrive che sì, ci si potrebbe scrivere un'enciclopedia. La richiesta più assurda è quella di una futura sposa che chiedeva un nastro di un colore che doveva essere come il colore del pavimento del suo soggiorno. Dopo vari tentativi, giustamente lui le ha detto che per semplificare era meglio se la signora portava direttamente in negozio un bel mattone, così si poteva comparare e trovare il colore esatto. Scriveteci anche la vostra storia 347 7272 274. Ora insieme ascoltiamo la novità di Mari Froese.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selenium.
1: 19:50 minuti qui su Radio Selene. In questo mercoledì sera si parla delle richieste assurde dei clienti all'interno dei negozi. Scriveteci quello che voi avete sentito con le vostre orecchie. Adesso ascoltiamo insieme Olivia Ginn.

Per me è importante Tiro Mancino con Tiziano Ferro qui su Radio Selene in questo mercoledì sera, insieme come sempre rigorosamente in diretta fino alle 21. Stiamo parlando questa sera delle richieste più strane alle quali avete assistito, o magari siete stati, ahimè, protagonisti di una richiesta da parte di un cliente, ecco, molto strana, molto particolare. 347 7272 274 è il numero per poter inviare i vostri messaggi WhatsApp. Potete anche, anzi, sarebbe preferibile se inviaste proprio dei vocali, così ce lo raccontate vis-à-vis, quasi dalla vostra viva voce. Ascoltiamo adesso Joy Jackson, Stepping Out.

1982, Stepping Out su Radio Selena, era Joey Jackson. Buonasera, sono le 20 e un minuto.

0: Dracula, tema Impala con Jenny qui su Radio Salene. Lasciamo spazio alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Salene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera la legge per i domiciliari e i tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Fuori dalle carceri 110.000 persone, afferma il ministro della giustizia Nordio. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulla legge elettorale per le preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Intanto Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone, afferma. Conte replica, ha definito Draghi un grillino, fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. È indagato per incendio, calunnie e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale in provincia di Vicenza che aveva denunciato di aver subito il 30 maggio un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Patriciello e la Premier Meloni. I carabinieri hanno invece verificato che Cappellari ha comprato online e fatto esplodere davanti a casa le bombolette di gas e le bottiglie di alcol. L'identificazione è avvenuta invece grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Siamo al calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini comincia dunque dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra Gravina e appunto Mancini. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici, di Radio Selene, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo appuntamento del mercoledì sera. Voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo due dischi di fila, Fred De Palma, Anita e Miss Kill e Gianluca Grignani.

Bambina dallo spazio, Gianluca Grignani e su Radio Selene, visto che si parla di clienti e turismo, parliamo di una città che insomma di assolutamente una delle più turistiche, Matera, che è passata dall'essere la capitale europea della cultura nel 2019 a capitale mediterranea della cultura e del dialogo nel 2026, quindi oramai è una vetrina internazionale a tutti gli effetti. Poi c'è stata anche Dua Lipa che ha fatto tappa durante il suo viaggio di nozze lì e questo chiaramente fa sì che diventi una vetrina internazionale abbastanza importante. C'è un'analisi del Corriere della Sera che ha praticamente riconosciuto sì la bellezza estrema di questa città, ma soprattutto un aumento dei prezzi di quello che si può definire il cibo povero, cioè quelle cose che insomma non sono estremamente ricercate ma che hanno avuto un'impennata dei prezzi davvero notevole. La focaccia, la ruota di focaccia, quella classica con i pomodori sopra, è arrivata a costare a 14 euro al chilogrammo, che è una roba, come dire, abbastanza dovrebbe essere abbastanza economica. Così non è più e non è l'unico caso, perché se volete andare a prendere una pizza si parte per la classica margherita da almeno 9 euro. Altri piatti, passiamo ai primi, vogliamo fare tutto il menù, ci sono dei piatti come la pasta con le cime di rapa oppure con la salsiccia pezzente, si chiama così, che ha un costo di 20 euro e oltre. Ora la domanda è molto semplice: va bene l'aumento di conseguenza all'aumento anche delle materie prime, però io penso che a un certo punto, quando il turismo forse viene un po' meno, non è che si preferisca una meta piuttosto che un'altra, semplicemente in questo modo diventa cara la vacanza essa stessa, magari anche meno, i residenti devono spendere poco.

Lady Gaga e Doici con Runaway qui su Radio Selene. Continuiamo a parlare di turismo, ma questo diciamo che è un turismo un pochino diverso, quei personaggi veramente così particolari e importanti che quando decidono di spostarsi fanno notizia. Bene, lei si chiama Lady Amelia Spencer, cugina di primo grado del principe William, cioè, che ha ceduto al fascino e all'accoglienza della nostra regione. Si trova in Puglia ed è una vacanza all'insegna del relax, delle tipicità pugliesi. Lei è una modella britannica, a parte chiaramente ad avere questa parentela molto importante, perché è figlia del conte Charles Spencer, fratello di Lady Diana, già principessa del Galles. Mi sono dovuta segnare tutto questo filo di parentela che è molto importante, e quindi lei si trova esattamente a Torre Canne, a Fasano, in provincia di Brindisi. Si trova lì e sta condividendo degli scatti che chiaramente sono personali su suoi profili social, e si vede lei a bordo piscina insieme a una frisella che sarà assolutamente gourmet, sarà nobile anche la frisa che le portano, anche perché parliamo comunque di un servizio almeno a 5 stelle. È un altro tipo di turismo, diciamo che qui ecco il problema della focaccia a 14 euro non si pone, anche perché mi sa che la focaccia non la mangia a prescindere. Cercato con

0: trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Sono senza parole. Senza parole.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Radio Selene.

Remember Ancient Wonder qui su Radio Selene, 20 e 32 minuti e niente, oggi le notizie riguardano tutte il turismo, i turisti, due visitatori californiani, diciamo che hanno tirato fuori una creatività turistica ai massimi livelli. Loro hanno trovato la soluzione perfetta per combattere il caldo, ovvero un bel tuffo nel porto interno di Brindisi, lato Casale, con vista sul Castello Svevo, che sicuramente è uno dei posti più suggestivi della città, ma c'è un problema di balneabilità ufficiale della zona. Qualche dubbio ancora persiste, però loro, sereni, soddisfatti, se ne sono stati tranquillamente a mollo per un po' di tempo proprio per combattere il caldo. Nessuno, insomma, li ha fermati, anche perché non c'è niente di male. Il problema, appunto, è la balneabilità della zona, che non si sa se va bene o meno, però loro sono ancora tutti vivi.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Vertigo, sono gli YouTube qui su Radio Selene. 2004, l'anno in cui venne fuori questo singolo che rimane davvero molto bello, una bella botta d'adrenalina a quest'ora, poi sicuramente serve per arrivare insomma con una bella carica alla fine della serata. Ascoltiamo adesso la novità di Somewhere.

0: let me go.
1: Questa è Radio Selene.
2: Cari amici di Radio Selene, le 20:49 in questo momento siamo in diretta come sempre e come sempre fino alle 21. Quando mancano più o meno 10 minuti al termine, noi ascoltiamo due dischi di fila. Bruno Mars, Maria Antonietta e Colombre.

Disco. Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre qui su Radio Seleni. Andiamo nel 1967. Loro sono la musica. Strawberry Fields Forever, i Beatles.

Meravigliosa Strawberry Fields Forever qui su Radio Selene, erano i Beatles. Buonasera alle 20:58.

0: Michael Bublé, ultimo disco per quest'oggi. Abbiamo terminato questo appuntamento, quindi grazie a Gigi Savoni per la parte tecnica di quest'oggi. Noi torniamo domani, ovviamente dalle 19 alle 21. Ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo così l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Intanto viene approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Al voto il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa le annuncia, mentre Forza Italia chiede tempo. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio scorso per la morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste dei Notav. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e prevenzione, amministrativo, dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sarà 240 per gli infermieri. Arretrati calcolati al 31 ottobre ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Nell'intesa entra l'intelligenza artificiale, ponendo paletti e specifiche per il suo utilizzo. Arrivano inoltre il responsabile della cybersicurezza e il disability manager. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoia e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Selene.
4: Beach Tour!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
8: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2002.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, sprint del governo sul riconoscimento facciale. L'esecutivo ha impresso un'accelerazione al Senato in Commissione Politiche Europee allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito dell'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Si mettono di traverso PD e 5 Stelle parlando di pericoloso blitz della maggioranza. Intanto approvata alla Camera la legge per i domiciliari tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Per la legge elettorale accordo nella maggioranza, nuovamente in bilico invece sulle preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Così Tajani.
2: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
1: Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari sul decreto giustizia e migranti che è all'esame dell'Aula del Senato, il governo sta valutando di porre la questione di fiducia. Finora l'ipotesi era stata esclusa per via di alcune correzioni che la maggioranza intendeva fare. L'esame, iniziato ieri, stamattina è stato sospeso in attesa dei pareri della Commissione Bilancio su alcuni emendamenti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Avvia la quarta ondata di caldo che farà registrare punte di 40 gradi in molte città italiane. L'anticiclone africano, infatti, un grado al giorno farà salire le temperature dai 37 gradi attuali ai picchi estremi di 41 gradi attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste anche di notte. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. La giornata di venerdì invece dovrebbe rappresentare uno dei momenti più intensi della nuova ondata di calore. Torino e Milano potranno raggiungere i 38 gradi, previsti 39 a Bologna, 40, Firenze, Roma, 38 gradi. Il calcio con la nazionale. Mancini sulla panchina azzurra ha affermato: nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita, ora sono qui per riportare l'Italia dove merita. Così dunque il CT alla presentazione insieme a Ranieri. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Poi Malagò ha raccontato di un messaggio ricevuto da Donnarumma: mi ha scritto per dirmi che questo era quello che la squadra voleva, ha concluso dunque il capo della FIGC. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1981.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. Si allarga sempre di più il conflitto Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative e rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoa e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo poi che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera anche la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Fuori dalle carceri 110.000 persone, dice Nordio. Accordo in bilico nella maggioranza invece sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Se lo scontro sulle intercettazioni sembra essere stato sminato, resta aperto quello sulla legge elettorale dunque. Sulla giustizia al Senato sarà il voto di fiducia a placare le tensioni, visto che l'emendamento di Fratelli d'Italia dovrebbe decadere. Torna a parlare Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone. La replica di Conte ha definito Draghi un grillino, fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti, che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq. Un drone di provenienza ignota colpisce nel terminal di GNL egiziano di Damietta, un impianto offshore di proprietà statunitense. Ira di Trump per gli attacchi sui target americani. Colpiremo duramente l'Iran, la replica del tycoon. Cambiamo argomento, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi è sbagliato qualcosa. Mancini comincia con delle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina, aggiunge, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, i giocatori ci sono, gli va data fiducia, conclude Mancini. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 euro per gli infermieri. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
0: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
5: Eccoci qui, benvenuti ascoltatrici e ascoltatori. Avete pranzato, avete la pancia piena. Io vi immagino belli tranquilli sul divano, spaparanzati a sentire Radio Selene. Però chissà dove siete, cosa state facendo nel frattempo, come state? Fatemelo sapere, perché sapete ormai che io ci tengo. Allora, mi presento comunque per chi ancora non mi conoscesse. Ciao a tutti, io sono Gaia e saremo insieme fino alle 17. Oggi 29 luglio, con noi c'è anche Gigi Savoni in regia, che ringrazio tantissimissimo, anche se non me l'ha chiesto nessuno. Io tutto bene, tutto a posto. Tra qualche giorno ho un esame importante, spero vada bene, così anche per me la sessione estiva chiudo i battenti e vedo finalmente la luce in fondo al tunnel. Caparezza, si fiero di me. Saluto anche voi colleghi sui libri, siete nei miei pensieri ogni giorno davvero. Però basta chiacchiere, anche perché ne abbiamo da dire parecchie fra poco, quindi rimanete sintonizzati su Radio Selene, che adesso partiamo. Intanto musica, questo è Milli Vanilli, Girl You Know It's True.

Vanilli con Girl You Know It's True dal 1988 su Radio Selene. Manca un minuto alle 15.

0: Radio Seleni.
1: Eccoci qui di nuovo su Radio Selene, mercoledì 29 luglio. Io davvero più vedo il calendario più dico: ma perché l'estate più delle altre stagioni vola? Ma, tipo, posso volare io? Tipo in qualche posto tropicale? Perché me ne vengono in mente diversi di posti. Ma adesso spazio alla musica, Benson Boone.

dal 1987 con Billy Idol e la sua Sweet 16 su Radio Selene. Però adesso è il momento di tornare ai giorni nostri e di tornare anche nella nostra amata Puglia con una bellissima notizia di cultura per tutta la nostra regione, perché oggi 29 luglio, sì, io a volte, scusatemi, io a volte ho questi problemi col calendario, ok, è estate, quindi non ho davanti l'agenda e non mi rendo conto delle date. 29 luglio, ok, oggi è mercoledì 29 luglio, se non l'aveste ancora capito, e alle 17 oggi viene inaugurata ad Alberobello la mostra Luce, Pietra e Memoria, Alberobello tra pittura e fotografia, insomma un evento speciale con cui il paese festeggia i suoi primi 30 anni dal conferimento del titolo di sito patrimonio UNESCO. E vabbè, una meraviglia la nostra Alberobello, che si sa è un posto magico e unica al mondo, perché ogni volta che ci vai ti lascia veramente a bocca aperta con questi coni bianchi che spiccano nel cielo, davvero sembrano disegnati. E questa mostra è allestita nella Casa d'Amore, la prima casa storica di Alberobello ad essere costruita con la malta, ovvero la calce, e a più piani, e proprio per questo fa anche parte del polo museale della città. L'esposizione si dividerà tra pittura e fotografia, mettendo insieme le visioni di artisti di tutto il mondo che raccontano il legame tra la luce, la pietra, la natura e l'identità di questo territorio iconico che abbiamo la fortuna di chiamare pugliese. E per entrambe le parti della mostra ci sono nomi di primissimo piano, tra cui padri della fotografia italiana, ma anche i maestri della tela, del pennello di tutto il Novecento. Se volete visitarla, sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 14. Insomma, una bella occasione imperdibile per scoprire Alberobello magari da un'altra prospettiva.

Buon vento, quello che vorremmo anche noi in questo momento, Giovanotti Alfa su Radio Selene. Adesso è il momento di una bella storia che spero possa svoltare anche la vostra idea di vacanza, perché per me lo ha fatto. Allora, c'è chi viaggia per l'Italia con un solo euro in tasca, e sì, tutto vero, perché è la folla avventura di Giorgio e Nicolò, partiti da Venezia in autostop per raggiungere Palermo entro il 1° agosto per la laurea di alcune amiche. Quindi tra cartelli e barrette energetiche contano solo sulla solidarietà della gente. Sono di passaggio anche qui da noi, hanno fatto pit stop a Bari, dove una ragazza li ha ospitati con un bel piatto di orecchiette, e loro hanno anche scoperto la spiaggia di pane e pomodoro, definendola una festa dove la gente giocava, ballava, cantava con una bella energia. E vabbè, questa storia ci restituisce anche un po' di fiducia in quell'ospitalità, chissà che domani potremo avere anche noi, viaggiando così tranquilli con un solo euro. Vabbè, comunque faranno presto tappa a Monopoli, quindi mi raccomando, se li trovate, fateli riconoscere anche la vostra accoglienza lì in quel di Monopoli.

sì, volevate rivivere gli anni 80 del 1986, Blow Monkeys con Digging Your Scene, una di quelle canzoni che partivano in macchina con papà a tutto volume e le dovevi cantare per forza. Come fai a non cantare delle canzoni del genere? Però ora è il momento di tornare in sala al cinema, perché oggi è un grande giorno per tutti i fan. Eh sì, Gigi Savoni fa le ragnatele, sì, i fan di Spider-Man, anche e soprattutto per i piccoli magari che sono all'ascolto, perché proprio oggi in Italia esce il nuovo capitolo di Spider-Man che si chiama Brand New Day, con il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker. E qui Spider-Man si trova in un momento molto buio della sua vita, 4 anni dopo un incantesimo. Però non voglio farvi spoiler, magari non avete visto gli ultimi film, e quindi però possiamo parlare del cast. E vabbè, torniamo a vedere Zendaya, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo e poi l'attesissima anche Sadie Sink di Stranger Things. Il film dura un po', vabbè, ma è giusto per Spider-Man, dai, che gli vuoi fare 2 ore e mezza, ve lo dico già, così vi armate di popcorn e di patatine, e comunque promette già di sbancare i botteghini di tutto il mondo. Ma va, cioè, di Spider-Man che parliamo, che volete di più? Ora però Lady Gaga e Bruno Mars.

I thank you. Oggi tante belle canzoni dagli anni 90, metà anni 80. Comunque è momento della novità, perché dalla Puglia a New York c'è questo ragazzo che voleva inseguire un sogno, e infatti oggi la novità ci rende ancora più orgogliosi grazie a Giuseppe Savoni, DJ, producer, curatore e mente di Disco Bambino, una pagina Instagram che in realtà è più di una pagina, perché è un progetto di divulgazione con cui si riscopre la grande disco music e la pop culture italiana degli anni 70-80, permettendo anche a noi giovani di ballarla e conoscerla meglio. E proprio da questa passione nasce il suo singolo

Dancing Without You, un brano travolgente dove c'è la chitarra del leggendario Nile Rodgers, e sì, degli Chic, e la voce di Sophie Alec Baxter, in un vero omaggio ai grandi varietà televisivi della nostra epoca, della nostra Italia. Quindi prepariamoci a viaggiare nel tempo con Dancing Without You.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La nostra seconda ora insieme sta per iniziare. Non vi preoccupate, perché comunque abbiamo tanto ancora di cui parlare e soprattutto abbiamo da ascoltare musica qui su Radio Selene. Adesso abbiamo Magnetic, Ibosa e poi Olivia Di.

sempre un piacere ascoltare Olivia Dean. Questo era So Easy to Fall in Love, ma adesso è il momento di un classico. Sapevate che questa Una città per cantare nasceva proprio come brano americano? Sì, perché nel 1980 Lucio Dalla prese questa canzone di Danny O'Keefe, ne riscrisse il testo in italiano e convinse Rosalino Cellammare a inciderla firmandosi Ron. E ne corri ascoltiamo proprio Dalla e De Gregori, quindi ascoltiamocela qui su Radio Selene. Ron, Una città per cantare.

0: Radio Seleni.
1: Allora, io vi avviso da adesso che è quel momento lì in cui voi scrivete al 347-7272-274, andate a leggere la domanda di oggi su WhatsApp e mi mandate messaggi a riguardo. Io comunque vi aspetto fra poco perché ne parliamo per bene. Adesso ci ascoltiamo però Lianocio, Talk to You.

Janet Jackson dal 1986 con When I Think of You, la nostra Rhythm Nation Girl. Qui in realtà non era ancora uscito quell'album fantastico di Janet che ci promette nuova musica. Ha fatto uscire qualche tempo fa un nuovo singolo con il gruppo giapponese BE:FIRST, quindi andatelo a recuperare, bellissima, sempre bella, sempre fantastica. Però noi adesso siamo arrivati in quel momento della nostra puntata insieme in cui parliamo, e la domanda di oggi parte da un articolo molto profondo che ho letto poco fa e che più che altro una riflessione su quanto sia fondamentale allenarsi al sorriso fin da piccoli, perché viviamo in un mondo sempre più digitale dove rischiamo di perdere il calore con il col contatto umano, che dovrebbe essere in realtà naturale, una cosa umana appunto, e non c'è miglior aggettivo per descriverlo. E quindi se non sappiamo allenarci a questo sorriso sin da bambini, beh, da grandi si rischia di non saperlo più fare, ovviamente. E viviamo comunque in un'epoca digitale in cui anche lo stesso contatto visivo, lo sguardo, quelle cose semplici a cui siamo di solito stati abituati noi tempo fa e che ci ricordano la nostra infanzia, in realtà adesso non sono poi così tanto scontate. Quel profumo di vita reale così sta un po' perdendo, e forse non ce ne rendiamo neanche conto perché siamo sempre circondati dalla tecnologia. Pensiamo ai bambini che adesso ci vivono proprio dentro e probabilmente non sanno neanche cosa significhi questa vita semplice, ecco, che noi abbiamo sperimentato. La stessa Commissione Europea in questi giorni ha proprio contestato Meta per la violazione della legge sui servizi digitali, ricordando che la tutela della salute fisica e mentale di tutti, ma soprattutto dei più giovani, deve essere una priorità assoluta. E allora oggi io voglio mettere in atto questo controallenamento collettivo. Voglio capire insieme a voi qual è la palestra del buon umore per voi. Cosa significa per voi essere di buon umore? Ecco, se c'è una persona, un piccolo rito quotidiano, un ricordo che vi strappa un sorriso anche nella giornata più storta, raccontatemelo con un bel vocale al 347 7272 274, oppure con un bel messaggio, così magari ci alleniamo al buon umore insieme. E parlando di buon umore abbiamo anche la musica di Radio Selene. Questa volta però c'è da chiedere forse scusa, non lo so, ce lo dicono Tiziano Ferro e Lazza con questa canzone di quest'anno che ha 2x, mi raccomando, questa è Perdono.

Lazza con Perdono. Chissà che cosa doveva perdonarsi effettivamente Tiziano Ferro quando ha scritto originariamente questa canzone, poi ha anche deciso di rifarla con Lazza. Comunque, rieccoci in onda. Oggi ci stiamo chiedendo qual è la vostra palestra del buon umore, se avete qualcosa che vi strappa un sorriso a 32 denti, e leggo i vostri messaggi. Allora, Giovanni da Capurso mi dice: il mio rito è annaffiare le piante sul terrazzo prima di andare al lavoro e mi dà una pace incredibile. E vabbè, comunque è il famoso pollice verde, questo rapporto con la natura effettivamente ci porta al buon umore. Ma anche Eva da Copertino ci fa notare un piccolo miracolo, almeno lo è per me: trovare il semaforo verde tutti i giorni allo stesso incrocio. Queste sono piccole grandi vittorie quotidiane che ti cambiano veramente la giornata. Lo vorrei anch'io, vorrei sperimentarlo per una volta almeno. E ancora Luca: sentire la risata di mia figlia da un'altra stanza mentre gioca. E vabbè, e qui mi sciolgo, qui ci sciogliamo tutti, altro che allenamento al sorriso. Voi invece avete un piccolo rito, un'abitudine per farvi tornare il sorriso anche nella giornata più storta? 347 7272 274, io fra poco vi leggo. Girl, I'm about to have

Io come posso parlare su questa canzone? Cioè, sto facendo un'eresia in questo momento. Jerry Rafferty, Baker Street, su Radio Selene dal 1978. Sapevate che questo riff di sassofono che voi sentite in realtà non doveva neanche esistere, doveva essere sostituito da chitarra elettrica e canto? Ma come si fa? No, vabbè, è una delle probabilmente canzoni più iconiche della storia della musica. Comunque, rieccoci qui, continuiamo a scoprire qual è la vostra palestra del buon umore. Alex da Sava mi dice: ascoltare a palla la mia canzone preferita in macchina. E vabbè, liberatorio e dir poco, anche perché così anche a me svanisce lo stress, basta alzare il volume. E poi Caterina da San Nicandro di Bari che mi dice: stare con le persone che mi vogliono bene. E vabbè, i piccoli piaceri della giornata sono proprio questi: un bel abbraccio, due chiacchiere insieme, proprio per decomprimere. Comunque continuate a dirci la vostra routine del buon umore al 347 72 72 274. Nel frattempo ci ascoltiamo Sabrina Carpenter.

bellissimo questa canzone Sting dal 1993, Fields of Gold. Sì, però adesso abbiamo una novità. Una novità, tra l'altro, che urla Irlanda. Di chi parlo? Degli U2, che tornano con il loro singolo Street of Dreams, e che è anche l'inizio di un percorso del loro, per il loro nuovo album che uscirà quest'autunno, Street of Dreams.

0: musica sia sempre con voi. Ciao.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
3: Grazie Gaia, perché da curato mi sono arrivate le cuffie per entrare in diretta qui su Radio Selene. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto mi presento. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Come al solito, il nostro appuntamento parte alle 17 e finisce poco prima delle 19. Saluto in regia colui che ieri non c'era e mi deve delle spiegazioni, Gigi Savoni alla parte tecnica. La nota. No, ma perché vi spiego brevemente. Perché ieri era in ballottaggio per il ruolo da CT, no? Della nazionale di calcio, e poi hanno scelto Roberto Mancini e quindi è tornato a fare regia questo pomeriggio qui su Radio Selene. È giunto il momento di ascoltare una canzone bellissima del 1983, si chiama State of the Nation.
1: Questa è

Non c'è nessun posto come casa, per quanto ci riguarda la casa e Radio Selene. State of the Nation, si chiama così questa canzone degli Industry 1983. Buon pomeriggio, un minuto dopo le 17.